Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

canzone, un pensiero. Dal 31 agosto torniamo a fare quella strada insieme con Rita Manzo e Portami a casa Kiss Kiss. Dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 21, solo su Radio Kiss.

0: È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: La notte vola. Solo hit, zero pause, solo la musica più bella.
1: Encore un dimanche qui s'achève.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
0: Kiss Kiss.

ricordiamo sempre una data, ma ricordiamo perfettamente una canzone. Perché certe melodie non segnano il tempo, segnano le emozioni. Dal 31 agosto, dal lunedì al venerdì, dalle 21 alle 24, torna Io, Tu e Kiss Kiss con Stefano Piccirillo.

agosto, Max e Max ti aspettano in Good Morning Kiss Kiss. Niente bufale, è tutto vero. Da lunedì al sabato, dalle 9 alle 12, solo su Radio Kiss Kiss.

0: facendo. Radio Kiss Kiss è con te. Radio Kiss Kiss. Scarica l'app di Radio Kiss Kiss e guarda la nostra visual radio. Radio Kiss Kiss. Play everywhere.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

Kiss Kiss. La musica più bella.

Kiss Kiss. La musica più bella.

0: sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima. Kiss, kiss. Non perdere il salva euro menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
3: E un gelatino o uno stuzzichino?
2: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
0: Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: nice.
1: C'è un momento della giornata in cui finalmente rallenti, lasci il lavoro alle spalle, accendi la radio e ricominci da te. Dal 31 agosto torna il viaggio verso casa con Rita Manzo. Dal lunedì al venerdì, dalle 19

0: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Kiss Kiss.

Kiss Kiss. La musica più bella. La musica.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

La sera cambia ritmo, le luci si abbassano, i pensieri parlano un po' più forte e la musica più bella trova sempre le parole giuste. Dal 31 agosto torna Io, Tu e Kiss Kiss con Stefano Piccirillo. Dal lunedì al venerdì, dalle 21 alle 24, solo su Radio Kiss Kiss.

0: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 12 di tonno all'olio di oliva Rio Mare da 80 grammi a 10,99 €. Scopri di più su conad.it.
2: Kiss, kiss. Ad agosto, Radio Kiss Kiss è in diretta dall'acquaparco di Sea 2000. Everybody get down. Ogni giorno dalle 9 alle 13, un risveglio all'insegna del buon umore. Radio Kiss Kiss all'acquaparco di Sea 2000. Cavalca l'onda del divertimento. Località Zolfara di Corigliano Rossano, Cosenza.

0: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
1: Kiss, kiss. Disney presenta...
2: Se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti. Maui, Maui, sei mitico.
1: Oceania.
3: La mia isola, il mio popolo. Non sopravviveranno se non lo facciamo.
1: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
2: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
1: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
4: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
5: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
6: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
4: Kiss Kiss.

0: Una buona giornata e bentrovati in Medio Oriente 24 ore dopo i colloqui con i leader di Hamas in Egitto. L'inviato statunitense Jared Kushner e i rappresentanti del Board of Peace hanno incontrato il premier israeliano Netanyahu a Gerusalemme per discutere del piano per Gaza. Il presidente Trump ha affidato il suo avvertimento per Bibi a un'intervista a Fox News. Sarebbe meglio se gli israeliani non attaccassero Gaza, ha detto, assicurando che Hamas ha accettato di deporre le armi. Ma il premier israeliano frena sul piano di pace e ribadisce che non ritirerà le truppe dalla striscia di Gaza fino al completo disarmo di Hamas. La guerra russo-ucraina: circa 620 droni sono stati lanciati verso la regione di Mosca la notte scorsa, 180 dei quali sono stati intercettati e distrutti, mentre un raid russo condotto nella notte contro Izium, città della regione di Kharkiv, ha provocato 5 feriti, tra cui un bambino di 9 anni. Sul piano diplomatico, la Russia ha minacciato conseguenze nei confronti del Regno Unito dopo le indiscrezioni sull'uso da parte di Kiev di droni di fabbricazione britannica per colpire bersagli in territorio russo. Veniamo in Italia con la cronaca. Ha rintracciato un furgone in Sicilia, forse usato dai ladri per trasportare le opere di Antonello da Messina trafugate dal museo di Cascina. Si trovava in una zona non coperta dalle telecamere di sicurezza. Le verifiche si concentrano anche sui sistemi d'allarme e sul perché, nonostante siano scattati, non sia partita l'immediata segnalazione del furto alle forze dell'ordine. Si indaga sul movente del femminicidio-suicidio in Veneto. Un uomo di 43 anni avrebbe ucciso l'ex compagna di 39 anni nella sua abitazione di Campo Nogara in provincia di Venezia per poi togliersi la vita impiccandosi. Sulla dinamica dei fatti gli investigatori mantengono al momento il massimo riservo, ma secondo quanto si apprende la donna aveva denunciato l'ex compagno, nei confronti del quale era scattato un ammonimento ufficiale da parte del questore di Venezia, oltre a provvedimenti di allontanamento. Giallo a Roma sulla morte di un ragazzo di 24 anni deceduto in ospedale dopo essere stato aggredito e ferito nel quartiere Tor Sapienza. Il giovane è stato trovato con una ferita all'addome, ma non è ancora chiaro se sia stato ferito con un'arma da taglio o con un colpo di pistola. Trasferito in codice rosso al policlinico Casilino, ha perso la vita dopo il ricovero. Si cerca l'aggressore. Lo sport, calcio: si è chiuso il programma dei 32esimi di finale di Coppa Italia con le ultime 4 partite. Il Pisa elimina l'Empoli ai rigori, il Sassuolo liquida 3-0 il Cesena, vittoria e passaggio del turno della Cremonese 2-0 ai danni della Sampdoria. Con lo stesso punteggio si qualifica anche il Palermo contro il Lecce. Con questo abbiamo concluso. Da Cristina Manco, kiss kiss a tutti.
1: Se durante l'estate ti sorprenderai a dire: questa la racconterei a Max e Max.

0: piacere, Calzolone.
1: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
0: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
2: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Kiss, kiss. La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
4: Arredissima.

che conosci a memoria, eppure ogni sera raccontano qualcosa di diverso. Un semaforo, una canzone, un pensiero. Dal 31 agosto torniamo a fare quella strada insieme con Rita Manzo e Portami a casa Kiss Kiss. Dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 21, solo su Radio Kiss Kiss.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Musica, spettacolo, pizza e tutta l'energia di

0: Radio Kiss Kiss e al Pitti Pizza and Friends.
1: Kiss Kiss. Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Kiss Kiss.

0: Le 9 di questo martedì 18 agosto, un saluto da Max Poli
1: e la Leti
0: in diretta dall'acqua parco di Sea 2000, località Zolfara di Rossano Corigliano in provincia di Cosenza. Sì. Insieme per le prossime 4 ore con noi regia esterna c'è
1: allora Andrea Cimino in studio e qui con noi Benedetta Infusino.
0: Perfetto, ero partito con la regia esterna, tu hai invertito.
1: Ho invertito, mi piace invertire, qual è il problema?
0: Allora, no, era per sapere allora come inizia questo martedì con noi, cioè da noi con delle polemiche come avete sentito, speriamo meglio da voi e quindi potete risponderci.
1: Io non sono te. Ma meno male.
0: Ma senti, ho fatto una domanda, rispondi a quella domanda. Ah. Ma va bene tutto, questo è lo stile mattinieri anche questa mattinata insieme. Vi aspettiamo per un messaggio, un saluto qui.
1: 347 490 00

0: Jacko Prim, Post Malone, quanti ne sono, ragazzi? Buongiorno a tutti, le 9 minuti, anzi 9:10 in questo momento. Sì. Buon martedì all'Italia che ascolta Radio Kiss Kiss. Siamo Max e Leleti in
1: buongiorno.
0: Diretta dall'Acqua Parco di Sia 2000, dalla Calabria, dal cuore della Calabria, Ionica, vi parliamo, in località Zolfara di Rossano Corigliano. E se magari venite nei prossimi giorni da queste parti, passate a salutarci, saremo qui fino al 30 di agosto a raccontarvi un po' l'estate che si vive da queste parti. Vi facciamo arrivare, così dice, in questi casi sarà una frase banale, scontata, ma vi facciamo arrivare un po' di vacanza se non l'avete fatta o l'avete terminata la vostra vacanza, no? Allora, questa mattina vorremmo chiedervi in apertura un po', ecco, come inizia questo martedì? Siete al lavoro, tornati alla normalità, state vivendo quello che viene chiamato il jet lag da vacanza?
1: Sì, no, lo sai che ma noi siamo abituati un po' al jet lag, comunque, noi come orari mattinieri, della mattina.
0: Come mattinieri, noi facciamo 5-7 di solito.
1: Sì.

0: E quindi noi siamo abituati a questa cosa.
1: No, però il tornare dalle ferie, leggevamo un po' di studi, di statistiche, porta insonnia, sonnolenza durante il giorno, difficoltà a concentrarsi, anche disturbi digestivi, no?
0: Ce l'ho tutti.
1: Ce l'ho tutti. E anche il cambio d'umore in genere compare quando attraversiamo anche due o tre fusi orari, no? Quando vediamo dall'estero, ma un fuso orario è inteso anche come abitudini di vita diverse, cioè
0: certo.
1: Ero abituato ad alzarmi a mezzogiorno e andare a dormire a notte fonda dopo che so i locali notturni del divertimento in vacanza, e adesso devo tornare insomma alla sveglia
0: normale, mettiamola così,
1: sì, quella di buon mattino. Insomma, com'è il vostro stato d'animo? Ammesso che abbiate consumato delle vacanze, raccontateci un po', se volete, con un vocale, come inizia questo martedì. Questo è il numero
0: 347 490 0042.
1: Dai, forza ragazzi, come diciamo ai mattinieri, con rinnovato entusiasmo e
0: animo.
1: Dai, contiamo bene questo martedì, vi mettiamo la musica più bella su Radio Kiss Kiss.

0: radio non sarebbe carino, già hai diventato un microfono in pochi secondi e...
1: Invece di chiedermi ti sei fatta male, perché ho dato una botta che tu non hai idea.
0: Anche l'orecchio degli ascoltatori si sarà disturbato in questo momento. Lale ti ha dato un cazzotto al microfono
1: una
0: ballando.
1: Una gomitata, vabbè. Non un cazzotto.
0: Va bene, perfetto. Buongiorno, siamo in diretta dall'acquaparco di Siadomila. Max Poli, Lale, siamo quelli dei mattinieri. In queste due settimane, praticamente dalle 9 alle 13, il palinsesto estivo speciale di Radio Kiss Kiss, il jet lag da rientro, ne abbiamo parlato. Io vado a controllare i medici che cosa ci dicono per combattere il jet lag da rientro, anche se non avete viaggiato per fusi orari. In realtà il fuso orario cambiato è quello delle abitudini, no?
1: E che cosa dicono? Allora, cosa consigliano?
0: Leggevo i consigli diffusi dalla Federazione degli Ordini dei Medici. Conviene modificare gradualmente gli orari del sonno prima di partire e quando si rientra. Poi c'è sempre il bere molta acqua che funziona sempre.
1: Eh beh, ti puoi disidratare giustamente, soprattutto d'estate, quindi
0: certo.
1: Ok.
0: E limitare alcol e caffeina, cioè praticamente da quando ti divertivi come un pazzo non devi fare più nulla di tutto questo.
1: Questo giorni prima della partenza, poi
0: quando rientra, arrivati, bisogna seguire subito gli orari locali e sfruttare bene la luce al mattino se si viaggia verso est, la sera se si viaggia verso ovest.
1: Ma questo credo sia...
0: La melatonina può aiutare soprattutto quando si attraversano almeno 5 fusi orari.
1: No, aspetta. Come si fa ad attraversare 5 fusi orari?
0: Aspetti, quando fai viaggi intercontinentali ne superi anche di più di fusi orari.
1: Davvero? Ma perché forse non ne ho mai fatti, quindi non so di cosa stiamo
0: parlando.
1: No, con 5 fusi orari no.
0: Stavo dicendo, poi la melatonina aiuta, va presa al momento corretto e può interagire anche però con alcuni farmaci. Informatevi, quindi niente fai da te, meglio chiedere al medico. E quando rientriamo anche c'è questo effetto jet lag che è dovuto, ripeto, agli orari scombussolati. Tornare alla normalità non è semplice. Però dicevo, grazie, che mi avete detto? No, niente, leggevamo quello che ci dicevano i medici. Qualcuno può dire grazie alla dottoressa, grazie a Ar.

0: sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
2: E un gelatino o uno stuzzichino?
1: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Questa è della canzone di Anna su Radio Kiss Kiss con Max e Laleti. Buongiorno a tutti, siamo in diretta dall'Acqua Parco di Sia 2000, località Zolfara di Rossano Corigliano, provincia di Cosenza. Buongiorno Laleti.
1: Buongiorno Max, buongiorno a tutti.
0: Gli umori degli ascoltatori sono diversi, chi è triste per chi era entrato a casa dalle vacanze, chi è contento perché parte, chi è così un po' in attesa di farne a settembre. Vi sentiamo.
2: Buongiorno Max e la Lady.
1: Ciao, buongiorno
2: giapponese. Max e la Lady, oggi mi dovete fare tanti tantissimi auguri che compio 56 anni.
1: Auguri.
0: Bello, un giovanotto. Pronto?
3: Ciao, siamo Francesco Rossella, stiamo appena tornando comunque dalla nostra vacanza.
1: Sì.
3: E che dire, siamo abbastanza amareggiati.
0: Ci
3: tocca adesso lavorare e tornare alla nostra quotidianità.
0: Ragazzi, ma facciamo una riflessione. La vacanza è bella proprio perché è circoscritta in un periodo. Se fossimo sempre in vacanza, dice vuoi mettere? No, ragazzi, cioè, le cose sono belle perché vengono fatte non sempre e sono desiderate, attese.
1: Io avessi la possibilità con tanti, ma quanti soldi, io starei in vacanza tutti i giorni, tutto l'anno, girerei i posti,
0: anche
1: il mondo.
0: Anche tu hai studiato con la dottoressa Grazia Arca?
1: Certo.
0: Va bene, no, per sapere, no, quindi voglio dire.
1: Stamattina proprio delicatissimo, Max, stamattina si è svegliato, ma hai dormito con il sederino scoperto?
0: Una cosa che,
1: non lo so.
0: Pensateci un attimo, una cosa che diventa la normalità non è più l'eccezionalità. Se tu rendi, se tu fai una vita in vacanza, per te diventa noiosa anche quella vita.
1: Ma quando mai? Dipende come la vivi questa vacanza vita, capito? Come dipende?
0: Vabbè, ragazzi, dai, le vostre opinioni al nostro numero, dai.
1: 347 490 0042.

0: In su Radio Kiss Kiss ci state raccontando come inizia questo martedì. Fatelo con messaggi vocali al nostro numero
1: 347 490 0042,
0: se preferite anche di testo, ma andiamo con i vocali. Pronto?
2: Ciao Max e Leti, Chiara e Gabriele, siamo in questo momento sulle Dolomiti e 15 gradi, freschino, siamo ancora un po' di giorni, poi tra poco andiamo giù in Toscana. Un abbraccio, kiss kiss.
0: Kiss kiss, kiss a voi ragazzi. Allora, le temperature si sono abbassate un po' su tutta Italia, anche se leggevo che insomma ci sarà ancora il rientro del caldo, insomma torna prepotente, tornano i bollini. Pronto, vai.
3: Ciao mattinieri, siamo Vanessa
4: e Vincenzo
3: e vi stiamo raggiungendo a Rossano, l'Odissea 2000.
0: Molto bene, vi aspettiamo qui alla Coppa Odissea 2000 con rinnovato entusiasmo.
1: Sempre.
0: Devo dire, ieri la Leti ha distribuito baci e abbracci e anche sì, i nostri sì, cappellini, e un sacco di foto hai fatto ieri.
1: Tante.
0: E ti ho anche invidiato un po' perché dice, ma perché a me non lo chiedono?
1: Perché tu sei brutto e cattivo.
0: Va bene, dai, raccontateci ancora come va questo martedì con un messaggio vocale. Siete lavoranti o riposanti? Questo è il numero
1: 347 490 0042.
0: Vuoi mortificarmi ancora?
1: No, no, ci mancherebbe, no.
0: Grazie.
1: Non mi permetterei mai.
0: Vai.

0: tutti nucleari, questa è Radio Kiss Kiss, buongiorno a tutti, buon inizio di giornata per chi lavora ma anche per chi è in ferie. Dai, raccontateci, certo, come va questa giornata. Ricorda il numero, conosco la nostra, grazie.
1: 347 490 0042.
0: Sta molto brava. Canzone nuova, Lloyd e David Puentes, si intitola Golden Summer.

0: Beh, parlavamo poco fa, no? Il tempo sta cambiando, torna il caldo, c'è un colpo di coda dell'estate, beh, ancora lunga, ma insomma cerchiamo di capirne di più con i colleghi del meteo.it. Buongiorno.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Il tempo si avvia verso un nuovo consolidamento della stabilità, ma con temperature decisamente più sopportabili. Nella prima parte della giornata il sole sarà assoluto protagonista su quasi tutte le regioni, pur con la presenza di qualche addensamento, specie tra il medio-basso Adriatico e il basso Tirreno. Durante le ore pomeridiane al sud aumenterà il rischio di focolai temporaleschi destinati a svilupparsi in particolare tra Calabria, Campania e Sicilia orientale. Massime tra 28 e 34 al centro nord, tra 28 e 36 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti!
2: Radio Kiss Kiss diventa ancora più tua! È arrivata la nuova app ufficiale! Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei! Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te!
3: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 2 di Coca-Cola, normale o zero, da 2 litri, a 2,59€. Scopri di più su Conad.it.
4: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e... La Roma del caffè. Un pensiero che ritorna. Un piacere che chiama.

0: Ora il mondo, la canzone di Carol Gimaro. Ciao, buongiorno da Max dalla Leti. Sì. Cari ragazzi, sono d'accordo con Max, si chiamano vacanze perché hanno un inizio e una fine. Ada da Milano, vedi?
1: Ada, allora, quelle normali classiche io posso anche darvi ragione. Io parlavo del fatto quando magari hai veramente un paccone di soldi e puoi girare il mondo e fai una vita in vacanza. Io la farei.
0: Io ti ricordo che un paccone, come dici tu, i soldi si annoiano tantissimo, tant'è vero che prendi due esempi, Jeff Bezos e Elon Musk non sanno più che cosa fare su questa terra e cercano di conquistare i pianeti.
1: Ma perché sono dei visionari,
0: ma quando hai tanti soldi e sei sempre in vacanza, dopo un po' cerchi nuovi stimoli.
1: Siccome li devo spendere questi soldi,
0: era per dire che tutto annoia. Poi è certo meglio avere i soldi che mancherebbe. Pronto, chi c'è?
2: Ciao,
0: vai.
2: Max, ciao Leti.
1: Ciao.
2: Sono Irina da Crema.
1: Ciao Irina.
2: Ho appena finito di lavorare, punto prelievo, quindi lavoratrice. Buona giornata, un bacio a Radio
1: Bacio.
0: Vi chiediamo anche questo, stamattina, in questo martedì, siete lavoranti o riposanti?
3: Pronto? Buongiorno Radio da Kiss. Animo, che danno da Alessandria. Come sempre è bello ascoltarvi, ci mancate la mattina dalle 5 alle 7, però
0: 31.
3: In compenso adesso dalle 9 alle 1 ci sentiamo da sera 2000, quindi va benissimo così.
0: Grazie fedelissimi dei mattinieri, torniamo in onda con i mattinieri dal 31 di agosto e poi è un programma totalmente diverso quello che facciamo la mattina, facciamo un po' di promo per la nuova stagione. Il 31 torna il palinsesto di Kiss Kiss, noi torniamo dalle 5 alle 7 e cosa importante, i mattinieri. Ieri il programma che si basa sull'attualità, quindi leggiamo i giornali,
1: attualità leggera,
0: confronto, anche confronti accesi, questo è il bello delle
1: polemiche anche.
0: Con la Leti continuamente, quindi tranquillo. Cioè, infatti c'è l'appuntamento, si chiama Poli e la polemica, dove io sono Poli, la polemica è
1: sono
0: della
1: io.
0: Leti. Va bene, tra poco vi sentiamo ancora, per i vostri vocali questo è il numero.
1: 347-490-0042.
0: Con Max e la Leti fino alle 13.
4: Kiss Kiss, Play Summer.

0: Leti, buongiorno, madame la Marchesa.
1: Scusa?
0: Madame la Marchesa.
1: E tu sei il Sor Pampurio.
0: Questi sono i nomi che ci diamo, ragazzi. Scusa, chi è Sor Pampurio? È un tipo comodo.
1: Bravissimo.
0: Va bene,
1: vedo,
0: ragazzi,
1: che l'hai intuito.
0: Insomma, capite quanto entusiasmo abbiamo questa mattina in diretta dall'Acqua Parco di Sia 2000 con Max e la Leti, 9.13 sì. Insieme. Tra poco torniamo a sentirvi, ci state raccontando della vostra estate, ci sono anche un paio di notizie che vorremmo commentare con voi e quindi per ogni cosa, per i commenti, per le vostre storie, certo, c'è un solo numero:
1: 347 490 0042.
0: Ovviamente su tutto e tutti trionfa la musica più bella, quella di Radio Kiss Kiss. In questo caso andiamo al 1983, arrivano le ragazze dei quartieri alti come la Leti, Uptown Girl, Billy Joel.

0: Avevi da ridire quando ho detto ragazza dei quartieri alti, non sei tu?
1: No.
0: Non sei pariolina tu?
1: No, no, non sono pariolina.
0: Come si dice in gergo? Da romana, va bene. Allora, vedo già pronta Cecilia Coscioli dalla nostra redazione, dopo aver sentito su Kiss Kiss Billy Joel, ci sono tutte le ultime notizie.
2: Buona giornata e un saluto dalla redazione. In primo piano la guerra in Ucraina. È stata un'altra notte di attacchi incrociati, quella appena passata. Droni russi hanno colpito Zaporizhia, causando almeno due vittime. Raid anche sulla città di Izium, nella regione di Kharkiv, che hanno provocato una decina di morti. Un nuovo massiccio attacco di Kiev con 620 droni sulla Russia ha colpito magazzini e abitazioni, causando diversi feriti. Droni ucraini hanno provocato vittime e feriti anche nel Donetsk. Secondo il Telegraph, il Cremlino ha costruito 10 basi segrete ai confini della NATO tra Ucraina e Bielorussia per lanciare droni a lungo raggio. Medio Oriente, il premier israeliano Netanyahu ha incontrato il genero inviato del presidente americano Trump Kushner. Durante il lungo colloquio si è tentato di rilanciare il piano del Board of Peace per Gaza, che però nei fatti è in stallo. Concordi sul fatto che non potrà esserci un ritiro militare israeliano dalla striscia fin quando Hamas non avrà deposto le armi. Kushner ha però chiesto a Netanyahu di interrompere gli attacchi su Gaza. Il premier israeliano tuttavia ha ribadito che non ritirerà le truppe dalla striscia fino al completo disarmo del movimento islamista. Intanto, nel giorno in cui è scaduto il memorandum d'intesa con l'Iran per una tregua nei combattimenti, Trump è tornato a usare toni duri nei confronti di Teheran. Si arrenda, ha detto, poi ha lanciato un avvertimento all'Oman. Lo bombarderemo se si mette in mezzo sullo stretto di Hormuz. Andiamo nelle Filippine. Uno studente armato di un fucile e una pistola ha aperto il fuoco all'interno di una scuola superiore a Zamboanga, uccidendo un coetaneo prima di togliersi la vita. Almeno due persone sono rimaste ferite. L'attacco, ripreso in diretta da una telecamera indossata dall'aggressore, è avvenuto all'interno di un campus. Le autorità locali riferiscono che al momento la situazione è sotto controllo. Veniamo in Italia. Arrestata la moglie di Dauda Sangaré, il 31enne africano ucciso il 2 agosto scorso a Montese sull'Appennino modenese. L'uomo è stato accoltellato mortalmente alla gola sull'uscio di casa. La donna è stata fermata perché gravemente indiziata dell'omicidio e condotta in carcere. Inizialmente si pensava che la vittima fosse stata uccisa da un altro uomo al culmine di una lite. Italia divisa tra zone con temperature ancora elevate e altre invece sotto la pioggia. Oggi nessuna città è contrassegnata dal bollino rosso per l'AFA. Stabilità al centro e al nord, dove calano le temperature. Temporali invece al sud, dove si registrano picchi massimi di 35 gradi. Ieri morti due escursionisti per fulmini, uno in Alto Adige e l'altro in una zona interdetta dell'Etna. Siamo allo sport con il calcio. Coppa Italia, il Sassuolo approda ai sedicesimi di finale superando il Cesena 3-0. Avanza anche il Pisa, che ha battuto l'Empoli ai rigori 4-3. Vittoria anche della Cremonese sulla Sampdoria 2-0. Stesso risultato per Palermo-Lecce. E con questo abbiamo concluso. Vi lascio con Max Poli e la Leti. Da Cecilia Coscioni una buona giornata e chi schissa a tutti.
0: Le 10 in punto, grazie dunque alla nostra redazione in diretta dall'Acqua Parco di Sia 2000, località Zolfara di Rossano Corigliano. Ci siamo noi, Max Poli
1: e la Leti.
0: 9:13 ogni mattina fino al 30 di agosto siamo qui a raccontarvi da questo posto meraviglioso l'estate degli italiani, di quelli che sono già a lavoro, sì, ma anche di quelli che sono in ferie o chi non c'è proprio andato. Insomma, qualunque sia la vostra situazione, il vostro mood, mettiamolo così, sì, condividete con noi il primo pensiero del giorno con un vocale al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: I nostri registi li salutiamo tra poco. Subito musica.

And I touched your face, narcotic mind from lace.

0: Kids su Radio Kiss Kiss. Buongiorno, in diretta dall'Acqua Parco Odissea 2000, località Zolfara di Rossano Corigliano, provincia di Cosenza. Ci siamo noi mattinieri, Max e Laleti, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Versione chiaramente Kiss Kiss Play Summer, quindi diamo grande spazio alle vostre storie, ai vostri racconti di quest'estate che continua, e continua anche dal punto di vista climatico. Si sono abbassate un po' tutte le temperature in Italia, leggevamo piogge in alcune regioni. Ne vi parliamo da una solata Calabria, dove nella notte c'è stato un po' di pioggia, mi sa, da queste parti.
1: Sì, vero.
0: Però adesso c'è il sole, devo dire, il parco si è già riempito.
1: Però l'aria è un po' rinfrescata.
0: Sì, si sta
1: meglio.
0: Bene. Temperature più miti, quindi anche l'ideale per fare un tuffo in piscina, per quanto ci riguarda. Però insomma, voi come siete messi? Raccontateci un po' di voi con un messaggio vocale o di testo al nostro numero.
1: 347-490-0042.
0: Leggevo che intanto gli psicologi vanno tanto, I sportelli degli psicologi, gli sportelli d'ascolto arrivano anche nelle scuole, questa è una cosa bella, mi piace.
1: Questa è una cosa, una buona iniziativa.
0: Funzionano
1: questa.
0: Tanto le app anche per i consigli, per chi per esempio può soffrire anche un po' della sindrome da rientro.
1: Allora, io quando andavo a scuola alle superiori c'era la psicologa, tu potevi tranquillamente andare da lei e sfogarti.
0: Vabbè,
1: lo sai,
0: però,
1: aveva il suo piccolo studietto. È utile,
0: cioè,
1: è utile.
0: Tu parli di 40 anni fa, non è che è la stessa cosa.
1: 40 anni fa. Ho capito.
0: Ma sto scherzando.
1: Ah, ecco.
0: Allora, per dire che è bello, sono belle queste iniziative.

0: molto.
1: Poi mai bisogna aver vergogna di dire, sai, voglio un consiglio da uno psicologo, ma perché mai? È una cosa giustissima. E mi piace il fatto di leggere queste statistiche, che sono sempre più anche i ragazzi a rivolgersi ad esperti che ti aiutano, ti danno consigli su come relazionarti, soprattutto con gli altri.
0: Soprattutto allora, nei giovani serve
1: a tutti noi in realtà, perché pensiamo a volte di essere invincibili, ma non è così.
0: No.
1: E quindi anche quando siamo molto sicuri di noi stessi, a volte il consiglio di un professionista esterno alla nostra vita può aiutarci tanto. E uno degli argomenti che vorrei sviluppare in quest'ora riguarda appunto il fatto che siamo per fortuna più attenti a queste cose, e poi tra poco sentiamo anche tutto ciò che riguarda la vostra estate, come prosegue. Cioè, siete un po' da in apertura abbiamo detto c'è l'effetto jet lag, ritornare a orari come se avessimo attraversato le fusi, ma magari siamo stati in vacanza
0: con orari diversi, certo.
1: Allora, siete tornati a lavoro in questi giorni, com'è andata? Raccontate se volete con un messaggio qui
0: 347 490 0042.

0: irrecuperabile su Radio Kiss Kiss. Buongiorno ragazzi, un sacco di ascoltatori ci raccontano della loro giornata, come va questo martedì, ne sentiamo un paio, pronto?
1: Buongiorno,
2: ciao.
1: Radio Kiss Kiss da Toronto, Canada.
0: Capito, from Toronto, Canada, ci salutava solo, 6 ore di fuso ci sono, e sono le 3 della notte lì.
2: È ancora sveglio.
3: Buongiorno Leti e Max.
2: Ciao.
3: Al lavoro almeno fino alle 14. Buona vacanza a chi è ancora in vacanza, godetevela.
0: Oh, bello, pronto.
4: Buongiorno ragazzi.
2: Ciao.
4: Sono Giovanna da Bracciano. Io sono in vacanza da una vita,
2: ecco.
4: Perché 8 anni fa ho dato le dimissioni da un lavoro che non mi piaceva più, e posso dire, bello così. E se ci sono momenti di noia, assolutamente, me li prendo tutti dopo che ho corso per 25 anni. Però a proposito delle vacanze, quelle che si fanno d'estate solitamente,
2: sì,
4: anche io la penso come Max, perché
0: brava.
4: Per me piace partire, fare vacanza, però poi mi piace tanto ritornare a casa.
2: A casa.
4: Quindi starei sempre a partire e a tornare.
0: Capito? Va bene.
4: Ciao ragazzi, chissà a tutti. Buona giornata.
0: Quando tornate avete quella sensazione come se tutto fosse nuovo? Guarda,
2: no,
0: questa,
2: no,
0: la signora ha cambiato i fiori sul... guarda! A me capita sta roba, ma hai visto che strada,
2: no,
0: la strada è cambiata. Sono le 4:16 a Toronto, in Canada.

Chi schissa te, che a rinviare la sveglia ogni 10 minuti, senza alzarti mai, sei fenomenale. Fenomenale, fenomenale. Chi schissa te, che oggi hai visto sorgere il sole ed era davvero uno spettacolo. Spettacolo, spettacolo. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti. Musica, spettacolo, pizza e tutta l'energia di Radio

0: posto. Radio Kiss Kiss è al Pitti Pizza and Friends.
1: Kiss Kiss. Disney presenta:
2: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti. Maui, Maui, sei mitico.
1: Oceania:
3: la mia isola, il mio popolo. Non sopravviveranno se non lo facciamo.
1: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
2: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
1: Oceania, dal 19 agosto al cinema. Kiss Kiss.
0: La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss.

0: Bruno Mars su Radio Kiss Kiss. Non ho salutato la regia.
1: Già, allora Andrea Cimino in studio e Benedetta Infusino qui con noi in esterna.
0: Lo ricordiamo, siamo in diretta dall'Acqua Parco di Sea 2000, località Zolfara di Rossano, sì. Corigliano, in provincia di Cosenza, al cuore della Calabria Ionica. Vi parliamo da questo parco meraviglioso che ci ospita, e saremo qui per tutto il mese di agosto fino al 30 di agosto, poi dal 31 riparte il palinsesto di Kiss Kiss. Ci state raccontando però di voi, della vostra estate, come prosegue. Pronto, chi c'è?
2: Ciao, siamo Luca e Gloria e stiamo tornando dalla Calabria.
1: Vedi. Loro tornano, quindi hanno finito le vacanze.
0: Quando si torna dalle vacanze si porta dietro sempre con sé un souvenir. Avete preso cose, che ne so, da mangiare o
1: gastronomiche
0: o la classica calamita da mettere sul frigo?
1: Io porto sempre entrambe.
0: Quando vieni via dalla Calabria, la bomba, abbiamo detto, questo vasetto che contiene dei peperoncini del peperoncino piccantissimo che va messo su tutto.
1: La pasta, ti piace il piccante.
0: Perfetto. Oppure che fai? Non vai via con un po' di soppressata, un po' di
1: anche
0: quella dolce o piccante, insomma, vabbè. Quindi prodotti da mangiare o gadget? Pronto, chi c'è?
3: Ciao,

0: vedi.
1: Un bacio.
0: Ciao, un bacio. Saluto, grazie. Aveva questa deliziosa R blesa.
2: Sì. R blesa.
0: Blesa. Blesa. Cioè, è una R ingoiata. Mentre la R moscia diventa la R di Roma, diventa la B di Verona, Voma. La R blesa è quella un po' ingoiata.
2: Poi dipende come metti la lingua, giusto?
0: Sì. La postura della lingua, hai ragione. Ne parliamo un'altra volta. Questa è Radio Kiss Kiss, la musica più bella.

0: Niente, la canzone di Lorenzo Lupo su Radio Kiss Kiss. Buongiorno a tutti da Max
1: e dalla Lady,
0: in diretta dall'Acqua Parco di Sia 2000. Allora, abbiamo un po' di storie, i nostri ascoltatori. Pronto, chi c'è?
2: Ciao a tutti, siamo Gianluca e Giorgia.
1: Ciao.
2: Direzione casa, rientriamo dalle vacanze, siamo stati a Tropea e anche noi abbiamo preso tutti i prodotti tipici della Calabria, tra cui la famosissima cipolla rossa di Tropea.
1: Ah, che buono.
2: Un abbraccio a Radio Kiss Kiss.
0: Hai pronto? Chi c'è?
3: Buongiorno Radio Kiss Kiss. Invece noi stiamo scendendo giù in Calabria. Ho sentito adesso un vocale che dei signori vengono su. Invece io sto scendendo nella mia amata Calabria.
1: Oh.
3: Kiss Kiss a tutti e buone ferie ancora che li deve fare.
1: Kiss Kiss a
3: te. E buon rientro a tutti quanti.
0: Oh, grazie ragazzi. Allora devo dire, voglio salutare anche, ne abbiamo un altro? No, perfetto, ci fermiamo però per i messaggi, tra poco sentiamo gli altri. Volevo salutare Alessandra che ci ascolta invece dalla provincia di Venezia, ci ha scoperti da poco, grazie per la compagnia che mi fate, siete una radio bellissima. Quando ci sono nuovi ascoltatori c'è un momento ruffiano, capito?
1: Certo, mi piace.
0: Quindi
1: grazie,
0: dobbiamo,
1: un abbraccio.
0: Ringraziare in particolar modo. Mettiamo la musica più bella, poi sono anche un paio di notizie da commentare insieme dove vi coinvolgiamo proprio per dirci la vostra.
1: Sì.
0: Un pensiero va sempre a chi sta a lavoro in questo momento.
1: Diciamo, lavoranti.
0: Ragazzi, ma parlate sempre di vacanze, noi siamo a lavoro, è vero, e quindi tra poco approfondiamo la questione lavoro e lavoratori nel mese di agosto su Kiss Kiss.

0: See You, Chatty Ranks. A proposito della See You, ti vedo e vedo che sei in forma, la Leti, hai superato la prova costume. Sulla prova costume ci arriviamo tra poco.
1: Certo.
0: Ci sto mettendo tanto impegno per superarlo anch'io, perché la mia è ancora in corso, ma ne parliamo un'altra volta. Mettiamo adesso la canzone nuova su Radio Kiss Kiss Camerad, si intitola Love Sober.

0: sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: Yuhu! C'è nessuno?
2: Yeah! Uno c'è!
1: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
2: Piacere! Calciolone!
1: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
2: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
3: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.

0: Giovanotti Alfa su Radio Kiss Kiss. Lì città in estate diventano anche set a cielo aperto, no? Ci sono tante film fiction che vengono girate proprio in questo periodo. Noi vi parliamo di solito dalla sede romana di Kiss Kiss e devo dire, vabbè, la capitale è un set a cielo aperto tutto l'anno, ma devo dire in questi giorni anche il comune di Milano ha concesso 414 autorizzazioni per riprese fotografiche, televisive, pubblicitarie, cinematografiche. Quindi per capire il dato, in tutto il 2025 erano state 562.
1: Sì, diciamo che ha pesato anche l'effetto delle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali. Pensa che alle quali erano collegate 184 richieste di queste 414.
0: No, è bello, le città diventano set a cielo aperto, dunque questo che cosa vuol dire? Quando ci sono così tanti set vuol dire tanta gente che lavora.
1: Piazza Duomo, Brera, il Castello Sforzesco, la Galleria, bellissimo, i luoghi più richiesti sono stati.
0: Da riprendere anche per scene cinematografiche. Sì. Le produzioni stanno utilizzando anche il Parco Lambro, leggevo la biblioteca, insomma tanti posti che poi vengono riportati, raccontati nei film anche internazionali, che vuol dire, insomma, viatico per il turismo. L'abbiamo già visto con l'Odissea.
1: Ma tu ti immagini una città raccontata di sole cartoline o di sole fotografie?
0: Ma più che altro
1: che romantico, che bello.
0: È proprio l'indotto che ti porta al cinema in questi casi. Facevo riferimento poco fa all'Odissea di Nolan, che in sala, soprattutto per chi può vederlo in IMAX, no, dice che ti trasporta tantissimo questo tipo di tecnologia al cinema, però i luoghi dove è stato girato appunto l'Odissea sono visitatissimi. Per esempio mi vengono in mente Famignana e così via, riscorrendo tutte le località, anche Ostia, no? Ci sono tanti turisti che arrivano in Italia per visitare le bellezze appunto raccontate in un film. Va bene, che c'è?
1: No, Ostia, Roma, nel senso, per chi non conosce Ostia, stiamo parlando di Roma, provincia di Roma. Vabbè, ovvio.
0: Sì, è vero, è proprio la Leti precisa.
1: Sì, certo.
0: Va bene, ci sono scene da film che vorreste vivere nella realtà, almeno visitarle, se volete raccontarcelo, vi aspettiamo. Vi leggiamo tra poco su Radio Kiss Kiss.

0: Dimanche, mini pill, cioè domenica mezzogiorno in punto. Che cosa fai tu domenica mezzogiorno in punto, la Leti?
1: Sono in onda. Siamo in onda.
0: È vero, siamo qua.
1: Buongiorno. Siamo in diretta.
0: Allora, intanto ci godiamo questo martedì 18 di agosto in diretta dall'Acqua Parco di Sia 2000. Max Poli, la Leti. Siamo quelli dei mattinieri, no? Dalle 5 alle 7, di solito dal 31 torniamo nel nostro orario.
1: Il nostro loculo, 5-7.
0: Ad aprire la giornata di Kiss Kiss con molto orgoglio. No, perché ci sono tanti ascoltatori che ci seguono mattina presto e dice: ah, siete in orario comodo, noi ci alziamo comunque presto. Il 31 d'agosto torniamo a quell'ora, all'orario nostro, quello che amiamo. D'altronde, pronto?
2: Mattinieri, buongiorno, Alex da Bergamo. Io Ciao. Lavoro tutto il mese d'agosto, quindi non si molla. Beato chi in ferie e kiss kiss a tutti.
1: Kiss kiss a te.
0: E godrai delle ferie quando gli altri tornano al lavoro, mettiamola così. Pronto, chi c'è?
3: Ciao Max, ciao Leti,
1: ciao.
3: Siamo Antonella e Massimo, il ritorno da Napoli. Abbiamo fatto un weekend breve e ci siamo riportati a casa.
1: Cosa?
3: Le mozzarelle di bufala, che ne vale la pena, e certo. I vari dolcetti. Kiss kiss a tutti.
1: Avete fatto benissimo.
0: Lo dicevamo prima, no? Cioè, le vacanze sono belle anche perché si torna a casa non solo con la calamitina, che è un classico, e che fai? La calamita la mamma non la porti, però i prodotti tipici secondo me sono i souvenir più belli,
1: sì.
0: Anche se poi, che ne so, la mozzarella provata, che ne so, a Battipaglia o che ne so, a provincia di Caserta, quelle per citare le zone più famose, non è mai buona come quella che mangi sul posto, è sempre così, no?
1: Ti viene... Ma perché sul posto la tengono proprio la temperatura adatta, sai, hanno tutte le tecniche, è normale, no, però è buona.
0: Buona, parliamo dalla Calabria, che torni dalla Calabria col peperoncino, come buono qui provare i prodotti tipici, i salumi di qua, non è buono a casa, magari
1: è
0: meno buono, mettiamola così. Vabbè, insomma, sono sensazioni che viviamo, in realtà poi cambia davvero poco. Allora, raccontateci un po' come è andato il rientro, se siete tornati o se le vacanze ancora dovete farle o se non se ne parla proprio. Dai, vi leggiamo ed ascoltiamo tra poco su Radio Kiss Kiss.

0: Dance Monkey, che per molti ricordo quando ci richiedevano le canzoni, accade sempre. Ah, lavori sì. alla radio, ci fai ascoltare Muffami?
1: Muffami, è vero. Perché sì, cioè tu dici, mi sembra Muffami, Muffami, Muffami.
0: Canta Move For Me, Dance Monkey, le canzoni di Tom Sendai, sì. no? È una canzone che ci mette sempre allegria. La musica più bella su Radio Kiss Kiss, non solo le canzoni del presente ma anche del passato, vi regaliamo, ecco, le canzoni che evocano ricordi, come questa che sta per arrivare. Nel 1995 cosa facevate? Forse un ricordo ve l'accende la canzone che arriva adesso di Alanis Morissette, Ironic.

0: arrivati alle 11 in punto di questo martedì 18 di agosto. Un saluto da Max Poli
1: e la Leti.
0: Buongiorno a tutti, buon martedì mattina. Siamo diretta dall'Acquaparco Odissea 2000, località Zolfara di Rossano Corigliano, in provincia di Cosenza. Sì. Saremo in diretta da questa location meravigliosa fino al 30 di agosto tra le 9 e le 13. Un saluto alla nostra regia.
1: Sì, Andrea Cimino in studio e Benedetta Infusino qui in esterna con noi.
0: Insieme fino alle 13 ci state raccontando della vostra estate, come prosegue, siete a lavoro, siete tornati alla normalità, ancora dovete godere delle ferie, delle vacanze, non l'avete mai fatte, siete lavoratori in questo martedì, qualunque sia il vostro status, condividete con noi il primo pensiero di questa mattinata, se volete. Intanto c'è la musica più bella e poi vi sentiamo.

0: Sofia e Giganti, nice. Sofia and the Giants con Benny Benassi, Dardust su Radio Kiss Kiss. Buongiorno, che c'è la Leti che
1: nulla.
0: Mi guardi, mi chiami, mi tiri. Oh. Allora, 11:11, sono le 11:11. No, dicevo 11:11 perché mi ricorda, cioè, vedi a volte come ci sono piccole cose che ti ricordano, sì. Si collegano. Cioè,
1: e a te dire, cosa ha collegato? 11:11
0: mi ricorda il numero di stanza che avevo durante una vacanza a Miami, capito? Guarda un po' che mi si è acceso.
1: Io vado via. Non ce la posso fare così.
0: Oh, questa è andata a Miami, stica, mi diranno in molti, però insomma, è per dire, ci sono a volte delle cose che ti accendono dei ricordi. Lo facciamo noi di solito con la musica più bella, no? Di Kiss Kiss.
1: Certo.
0: Cerchiamo di evocarvi, per esempio, ti arriva Saltano Swing di Dire Straits e tu sei in auto e ti ricordi di quando eri giovane e camminavi con la tua auto cabrio con i capelli al vento e oggi i capelli non li hai più, no?
1: Faccio un esempio. Tu avevi anche i capelli lunghi?
0: Era per dire, facevo un esempio. La musica evoca questa cosa qui, no? Allora, nel caso di una canzone dell'orario 11:11 mi ha ricordato
1: 11:11, questa
0: cosa
1: vacanza
0: singolare.
1: Che tu hai fatto. Perfetto.
0: Allora,

0: No, per dire,
1: ragazzi, parliamo anche un po' di ricordi in quest'estate, fine d'estate 2026, già fine, no, che dobbiate fare o meno le vacanze. Cosa, quando 21 settembre finisce l'estate, no?
0: Quindi sì, abbiamo ancora manca un po', dai, su.
1: Però per molti la normalità già è tornata questa settimana, no? In base a quello che ci raccontano gli ascoltatori. Per rispondere, per darci un po' di sensazioni, cose che evocano ricordi, la musica, insomma anche il titolo di una canzone, potete mandarci un vocale
0: a questo numero 347 490 0042.
1: Ecco, poi volevo salutare anche Angela che ci parla del vicino rumoroso. L'unica cosa che non le mancava in vacanza era avere questo vicino che fa casino. Tutti abbiamo un vicino, o la vicina del piano di su che ti cammina con i tacchi alle 4 del mattino, o il vicino che comunque sente la musica ad altissimo volume pur piacendoti, magari ha dei buoni gusti. Beh, però cioè, vorrei
0: quando
1: avere
0: sei in condominio ahimè c'è un po' di tutto.
1: Un po' di spunti ci sono, perché tra poco vi proponiamo un paio di argomenti sui quali vi chiediamo di appunto interagire con noi. Siamo Max e la Leti, diretta su Radio Kiss Kiss.

0: due settimane. Sono due settimane quelle che siamo qua noi a Rossano con molta gioia e rinnovato entusiasmo. Buongiorno a tutti da Max e dalla Leti, in diretta all'Acqua Parco Ressia 2000. E allora abbiamo un po' di storie da sentire, però le vostre. Buongiorno, chi c'è?
1: Buongiorno Radio Dischis da Palermo. Ma quale ferie, quale vacanze, quale niente. Bravo. Qui si lavora e si fatica per il pane e la mollica. Un saluto a tutti da Palermo.
0: Questa variazione sul tema mi piace, dai, perfetto. Sì. Pronto?
2: Ciao Radio Kiss Kiss. Ciao. Leti, buongiorno.
3: Buongiorno.
2: Vorrei dire a tutte le persone che vanno in vacanza, mi raccomando, ai vostri animali pelosi non li abbandonate, soprattutto perché non tradirebbero mai il loro padrone.
3: È vero. Anche perché adesso ci sono anche tante strutture, tanti altri metodi per
0: glabri,
3: sistemare
0: eh?
3: I nostri pelosi.
0: Non solo i pelosi, tali. Anche il gatto senza pelo, che fai?
3: Che vuol dire gatto senza pelo?
0: Se parli di pelosi c'è anche il gatto.
3: Ma peloso si intende animali, vengono definiti così, che io lo devo chiamare non peloso. Comunque, noi stiamo rientrando da Malta dopo una settimana, è sempre brutto ritornare, ma dobbiamo essere comunque grati per aver avuto la fortuna di poter viaggiare ad Ada e Gennarino.
0: Ciao ragazzi, è bello, questa
3: è vero.
0: Per trovare il risvolto positivo, volevo aprire anche una parentesi.
3: Quale?
0: Visto che ci avete mandato le vocali, a volte siamo costretti a sintetizzarli perché ci mandate i vocali fiume. Leggevo di uno studio di come le generazioni patiscono diversamente il contatto, anzi non lo patiscono, però vivono diversamente il contatto telefonico, no? Mi succede anche con i miei genitori. La mia mamma mi dice ma perché sti messaggi, parliamoci. E invece i giovani, è vero, anche i miei figli, noto, vedi la differenza tra generazione e generazione, che chiamano molto scrivere, si preoccupano se li chiami, ma perché mi stai chiamando, non mi puoi scrivere? Perché vorrei sentirti a voce, che domande, insomma. O è una cosa sempre genitore figli, però aprirei questo dibattito perché c'è un conflitto tra generazioni che comincia con una base semplicissima. Ti posso chiamare?
3: No,
0: io
3: non ti avviso. Io
0: per
3: ti
0: molti over 50 è una cosa assurda, bizzarre, se ti posso chiamare.
3: Certo, tutto al più non mi rispondi. Però io ad esempio sono di quelle che odia i messaggi. Ma... cioè io ho bisogno. Abbiamo con la nuova tecnologia, con le videochiamate, possiamo veramente.
0: Però...
3: vedere persone anche lontane
0: lì diventa fastidioso. Ma me sei

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.

0: su Radio Kiss Kiss. Oh ragazzi, stamattina ho citato, anzi sto, sì, ho consultato per poi citare il quotidiano Guardian che ha riportato uno studio molto interessante, indica che il 61% delle persone tra i 18 e i 34 anni preferisce ricevere un messaggio anziché una telefonata.
1: Mamma mia, che brutto, che brutto.
0: Il 23% dichiara addirittura di non rispondere mai, cioè quando tu mi chiami, pensano i più giovani, vabbè, ma che è qualcosa di fastidioso, meglio che, anche se un parente, cioè, vabbè, ma se mi chiama qualcuno, mi noia, e che ti rispondono, scrivimi, perché non mi scrivi, cioè sei impegnato, non puoi parlare, no, sono libero, però preferisco che tu mi scriva prima di parlare.
1: Ma è orribile questa cosa, ma io veramente si stanno perdendo proprio tante di
0: valori. No, però attenzione, guarda, questo non vuol dire che i giovani comunicano meno, comunicano in un altro modo, un messaggio permette di scegliere quando leggere, quando rispondere e anche quando far finta di non aver visto, no? Cioè è una competenza ormai appresa direttamente.
1: Sì, ma tu ti rendi conto che un genitore deve chiedere il permesso di chiamare al figlio? Ma ti posso chiamare? Cioè, ma dove sta questa cosa? Non è possibile. Allora,
0: per molti genitori e non invece sentire la voce significa capire davvero come sta una persona.
1: Certo.
0: Un tutto bene scritto si manda in 2 secondi, detto al telefono magari con un po' di pause di troppo, racconta qualcosa in più, però no, c'è poco da fare. Qui nasce la domanda. Insomma, la telefonata improvvisa è ancora un gesto d'affetto oppure prima di chiamare bisognerebbe sempre mandare un messaggio della serie ti posso chiamare quando sei libero o libera?
1: Sì, ok, prendiamo appuntamento, ti mando una raccomandata casomai, non lo so.
0: Con i propri cari, ragazzi, insomma funziona così con i giovani. Se volete risponderci vocali a questo numero
1: 347 490 0042
0: su Radio Kiss Kiss, insieme fino alle 13.

0: finale. Cavana, la canzone di Rama su Radio Kiss Kiss. Differenza tra generazioni, giovani, anche tra familiari stretti, genitori, figli, nonni, nipoti, sì. Insomma, per sentirsi al telefono prima hanno bisogno di un di essere preannunciati da un messaggio certo. Di testo, se proprio
1: una raccomandata.
0: Vuoi allora vi abbiamo
1: piccione
0: chiesto
1: viaggiatore.
0: Dite anche voi queste cose, pronto?
2: Ha ragione la Leti, ma questi ragazzi di oggi sono totalmente allo sbando, posso capire con gli amici, ma mica i genitori, mamma e papà ti devono chiedere il permesso se possono chiamarti.
0: No, ma attenzione,
2: schissa a tutti.
0: Schissa a te, non si trattava di chiedere permesso.
1: Ma fanno
0: che
1: anche quello.
0: A volte dicono che si preoccupano se chiami direttamente. Ma scrivimi e ti dico se posso rispondere con calma.
1: Se mi va di risponderti.
0: Però
1: no,
0: vedi, c'è lei che mi ci conferma. Buongiorno. Beh,
3: ho pianto su questa cosa, è vero. Purtroppo i figli devi chiedere il permesso se vuoi telefonare. Quindi mi sono dovuto adattare anch'io a mandare i messaggi.
0: No, vabbè, non è tanto, ripeto, chiedere il permesso, ma è un po' dire guarda, sei libero adesso, ti posso chiamare. Vogliono essere avvertiti prima, ma non è un permesso. Vai.
1: Sì, ma non dovrebbe proprio accadere una cosa del genere. Certo. Comunque, i giovani capiranno l'importanza della chiamata dei genitori solo quando purtroppo non ci saranno più. Io vivo lontano dai miei genitori, ci sentiamo telefonicamente tutti i giorni senza chiedere il permesso. Mm.
0: Allora, qual è la vostra posizione? La voce crea vicinanza, evita equivoci, permette di parlare davvero. In famiglia non dovremmo aver bisogno, no, di prenotare una telefonata, come diceva la Leti, come una visita dal dentista. Oppure una chiamata obbliga l'altra persona a interrompere quello che sta facendo, e un messaggio rispetto ai tempi, lavoro e privacy. Se è urgente, basta scriverlo e ci sentiamo subito, dice chi è. Chi vuole essere preannunciato da un messaggio? Dai, qual è la vostra posizione? Raccontatelo. Già ve lo ascoltiamo su Kiss Kiss tra poco.

Kiss Kiss con Max e la Liti, siete con i mattinieri tra le 9 e le 13 in Kiss Kiss Play Summer in questa versione. Sì. Adesso siamo pronti a proporvi una novità per i nostalgici delle girl band. Arriva questo gruppo che è un melting pop tra K-pop e pop in generale. Li ascoltiamo, si chiamano Cat's Eye.

0: Rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Musica, spettacolo, pizza e tutta l'energia di Radio.

0: Radio Kiss Kiss e al Pitti Pizza and Friends.
1: Kiss Kiss.
0: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
2: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
3: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè.

0: 10.47, siete con Radio Kiss Kiss. Buongiorno a tutti da Max Poli, dalla Leti. Insieme tra le 9 e le 13 in diretta dall'Acquaparco di Sia 2000, sì. Località Zolfara, Corigliano Rossano, provincia di Cosenza. Allora, gli over 50 chiamano figli e nipoti, però rispondono, ma non alla telefonata, ma con un messaggio. Insomma, la telefonata per insomma tra generazioni, insomma, diverse, a volte viene interpretata come un po' un'invasione. E allora, la telefonata è affetto invasione, stiamo cercando di capirlo insieme anche in base ai vostri racconti. Pronto? Chi c'è?
1: Dobbiamo ricordare ai nostri figli che quando ci chiedono i soldi ci devono mandare un SMS, sì. Che li rispetteremo quando avremo tempo e voglia.
2: Hai ragione, perché loro, aspetta un attimo, quando servono soprattutto i soldi chiamano subito.
0: Pronto?
3: Ciao Radio Kiss, sono Paolo da Novara.
2: Ciao.
3: Io ho 44 anni, non lo so, se i genitori stanno male hanno bisogno, che facciamo? No? Ti do il permesso prima? Oh, scusa, posso poi chiamarti? Vabbè, perché sto male. Ma dove certo. Siamo arrivati?
0: È chiaro. Mamma. Che la postilla dei ragazzi più giovani è sempre quella, ovvio, se è un'urgenza chiamami, ma se non è un'urgenza avvisami prima con un messaggio.
4: Il peggio dei messaggi ti posso chiamare sono solo i messaggi con scritto chiamami. Che senso ha? Chiamami tu e
2: basta.
4: Nicola da Bari.
0: Fallo direttamente, come io non sopporto che dice ti posso fare una domanda, ma fammela direttamente, non chiedermi se me la puoi fare. Vai, pronto, vai.
5: Ciao Max, ciao Leti.
2: Ciao.
5: Non esiste proprio. Io e i miei figli, se li chiamo e non mi rispondono, è meglio che non si ritirano.
0: Non mi ritirare. Questa è la posizione esatta. Ne avevamo un ultimo, abbiamo finito, ragazzi. Insomma, però vi sentiamo ancora sull'argomento. Perché vedi, lo scontro tra generazioni va avanti in base a quello che dovrebbe essere, secondo alcuni, il galateo dello smartphone.
2: Ma quale galateo?
0: Della telefonata.
2: Ma quale galateo?
0: Però
2: ma quali messaggi?
0: Avete sentito prima una mamma affranta, ha detto: io non ci posso credere, ragazzi, ma in realtà anch'io devo prima avvertire i miei figli.
2: Ma
0: prima
2: dai,
0: di chiamarli.
2: Mamma, stiamo scherzando.
0: Però devi ammettere, chiudiamo qui, quante volte pure tu hai detto quando ti chiama tua madre, oh, c'ha un tempismo mia madre, mi
2: perché
0: chiama
2: sto
0: sempre
2: facendo, ma le rispondo, non è che non le rispondo, poi a te ti faccio questa battuta perché magari ho qualcosa da fare, ma comunque per rispetto le rispondo.
0: I vostri punti di vista ancora tra poco con Max e la Leti fino alle 13.
6: Kiss Kiss Play Summer.

0: Fabiano Bazzi, Arisa, Nino D'Angelo, Costiera Amalfitana su Radio Kiss Kiss. Siamo arrivati alle 11.52, volata via anche questa terza ora, ma ne abbiamo un'altra,
1: certo, fino all'una.
0: Ecco, rinnovato entusiasmo. In diretta dall'Acqua Parco di Sia 2000, Max Poli, Leti, siamo con il mattino presto. In questa settimana, anzi in queste due settimane, tra le 9 e le 13, ovviamente c'è la musica più bella che trionfa anche in queste quattro ore insieme. Abbiamo preparato un'altra canzone adesso dal 1976. Le ricorderete sicuramente. More Than a Feeling su Radio Kiss Kiss Boston.

0: Feeling canzone dei Boston dal 1976. È arrivato il momento dell'informazione. Ci colleghiamo adesso con la nostra redazione per tutte le ultime notizie.
1: Un saluto e bentrovati all'ascolto. Apriamo con il conflitto in Ucraina, perché è stata una notte di fuoco tra raid russi e la risposta di Kiev. 10 morti, almeno 8 feriti a Kharkiv, danneggiati un ufficio postale, un negozio, auto in sosta e diverse abitazioni. Tutto questo malgrado la difesa abbia intercettato oltre 100 missili e droni sui 150 lanciati. Un drone ucraino ha colpito invece alla periferia di Mosca un centro logistico del colosso dell'e-commerce Wildberries. 3 i feriti, e sale la tensione con la Gran Bretagna, che fornisce l'Ucraina velivoli pilotati da remoto. Mosca accusa Londra di puntare all'escalation e promette ritorsioni. Stati Uniti, Iran è ancora stallo su Hormuz, mentre una nave in uscita dallo stretto ha segnalato di essere stata colpita da un proiettile che ha causato danni alla sala macchine e un ferito tra i membri d'equipaggio. Teheran accusa Washington di non voler prorogare il cessato il fuoco temporaneo scaduto ieri e si dice pronta a intraprendere azioni militari per rompere il blocco navale americano qualora gli sforzi diplomatici non dovessero andare a buon fine. Restiamo in Medio Oriente, ancora un assalto di coloni israeliani nei villaggi palestinesi in Cisgiordania, mentre il premier Netanyahu ribadisce l'esercito si ritirerà dalla striscia di Gaza solo dopo il disarmo di Hamas. Tel Aviv chiede che le armi dei miliziani siano consegnate ad una forza internazionale, ma la Casa Bianca invita lo Stato ebraico a fermare i bombardamenti. Italia divisa in due tra temporali e rischio incendi. Il caldo ancora persistente al sud e il vento agevolano i roghi. Ne sono segnalati in Piemonte, Abruzzo e Sicilia. Ma intanto l'anticiclone subtropicale cede il passo ad una perturbazione atlantica con rovesci e grandinate. Un assaggio c'è già stato la notte scorsa tra Lazio e Campania sul versante tirrenico. Tuoni e fulmini, piovaschi brevi ma intensi, e la prospettiva di un peggioramento da qui a giovedì. Oggi allerta gialla su 7 regioni. Le temperature scendono leggermente, il calo sarà invece più deciso nella seconda metà della settimana. La cronaca, un 19enne egiziano in carcere a Pordenone è morto per le esalazioni di monossido causate dall'incendio del materasso. Il ragazzo, che si trovava in una cella singola, ha sbarrato l'ingresso con una sedia e appiccato il fuoco. Nonostante l'intervento della penitenziaria, è deceduto poco dopo l'arrivo del personale sanitario. Lievemente intossicati, 2 detenuti di una cella adiacente. Lo sport, calcio, Coppa Italia. Dopo la Lazio esce subito una seconda squadra di Serie A, eliminato ai 32esimi in Lecce, sconfitto 2-0 a Palermo. Passano anche Sassuolo, Pisa e Cremonese. Mercato, Rodrigo Mora oggi a Roma, il giovane esterno in arrivo dal Porto, è costato 25 milioni di euro più bonus. Intanto in corsa a Villa Stuart le visite mediche di Costantino Favasuli, neoacquisto del Napoli, che è in chiusura anche per Badiashile. Tennis, al Masters 1000 di Cincinnati, Flavio Cobolli supera il belga Blocks 7-5, 4-6, 7-5, approda agli ottavi, dove trova lo spagnolo Kodar. Stasera in campo Musetti contro il qualificato statunitense Zeng. Bene, ci fermiamo qui, grazie per l'attenzione. Da Antonio Mercurio, Kiss Kiss a tutti.
0: E vai, grazie alla nostra redazione, alle 12 in punto. Ciao a tutti, buon pomeriggio. Quest'ora si può dire, lo prevede il Galateo. Un saluto da Max Poli
2: e la Leti.
0: In diretta dall'Acqua Parco Resea 2000. Siamo in località Zolfara di Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza. Saremo qui per tutta l'estate fino al 30 di agosto, per quanto ci riguarda. Quindi non proprio tutta l'estate, ma nel pieno di agosto. Siamo qui nelle 4 ore del mattino, tra le 9 e le 13. Grazie alla regia.
2: Andrea Cimino in studio e Benedetta Infusino qui in esterna con noi.
0: Partiamo dalla musica più bella.

0: Radio Kiss Kiss con Max e la Leti in diretta dall'Acqua Parco di Sea 2000, località Zolfara di Rossano Corigliano, 9:13, provincia di Cosenza, 9:13 insieme. E per tutte queste due settimane, belle piene, intense, settimane anche di rientri, salutavo prima Mirella dalla provincia di Bergamo, che ci chiedeva: ragazzi, ma se torno in vacanza lì in Calabria, faccio in tempo a salutarvi? Certo.
1: Certo, siamo qua fino al 30. Poi dal 31 rientriamo nel nostro loculo dalle 5 alle 7.
0: Però io sorridevo divertito, sì. Se faccio in tempo a tornare, se puoi gestire così liberamente le partenze,
1: insomma,
0: le
1: ferie, sì.
0: Sei fortunata, quindi complimenti a te. Poi abbiamo un sacco di temi che sono venuti fuori quest'ora, quest'ultima ora, che verranno fuori più che altro, perché leggevo un paio di approfondimenti, un paio di notizie arrivate poco fa. Per esempio, le amicizie che si fanno in estate si riescono a portare avanti anche al rientro? Non dico gli amori,
1: allora,
0: ma le amicizie.
1: Se sei nella stessa città potrebbe accadere una cosa del genere. Certo, in città diverse è difficile.
0: No, sapete perché? Perché poi di solito quando conosci delle persone in determinati contesti sono totalmente diverse poi quando sei fuori da quel contesto dove l'hai conosciuta, no?
1: Ma sì.
0: Cosa che conosco, l'avvocato, l'ingegnere in vacanza dove ci divertiamo, poi se li incontri sul posto di lavoro e
1: magari neanche
0: città,
1: lo riconosci.
0: No, a parte non vi riconoscete magari dall'aspetto, ma magari
1: qui siete visti solo in costume, ho capito.
0: Però non riconosci anche l'atteggiamento, cambia tutto l'atteggiamento di tutti, insomma. Avete riuscite a coltivare le amicizie maturate in estate durante una vacanza? Se l'avete fatto, raccontateci com'è andata, se volete, con un messaggio vocale di testo al nostro numero
1: 347 490 0042,
0: con Max e la Leti insieme fino alle 13. Kiss Kiss Play.

0: Antidroga, la canzone di M. Fabri Fibra su Radio Kiss Kiss. In vacanza diventiamo amici con le persone che conosciamo in pochi giorni.
1: Ma certo,
0: quelle persone, una volta tornate in città, sono davvero le stesse? Noi siamo davvero gli stessi? Succede a tutti noi, no?
1: Sì. Succede a tutti noi, però io sono di un altro proprio tipo di pensiero. Nel senso che a volte quella determinata persona che conosciamo in quel momento, ok, che può essere in estate, lavoro o qualsiasi altro contesto, è perché in quel momento tu hai bisogno di quel tipo di persona. Poi magari poi ecco, passa quel momento e ognuno riprende la propria vita.
0: Ma addirittura, insomma, se ci siamo trovati così bene in vacanza, attenzione, non parliamo di amori, parliamo di relazioni tra amici, conoscenti.
1: Sì, sì, certo.
0: Anche se una coppia che conosce un'altra coppia, ci troviamo benissimo in vacanza, ci ritroviamo in città e non è più la stessa cosa. Avete mai vissuto una cosa di questo tipo? In ferie succede questa cosa curiosa, no? Conosci qualcuno la mattina in spiaggia, sì, la sera state già cenando insieme, dopo tre giorni sembra che vi frequentiate da una vita, ci si racconta tutto, si ride, si fanno programmi. Se a settembre ci vediamo sicuramente, ti vedi gelo.
1: Ma sì, perché ripeto, secondo me ci sono proprio le persone, le incontri quando tu ne hai bisogno, incontri le persone del tuo stesso tipo.
0: In vacanza è tutto il contesto diverso, torniamo al lavoro, gli orari, i figli da accompagnare, il traffico, quell'amico così disponibile, simpatico, leggero, risponde al messaggio quattro giorni dopo, sempre se risponde. Leggevo anche un articolo pubblicato su un giornale di psicologia che parla di amicizie e viaggio. Legami veri, ma spesso legati, leggo testualmente, alle situazioni in cui sono nati, ecco, finiscono lì. In vacanza siamo più liberi, curiosi e disponibili, condividiamo luoghi nuovi, pasti imprevisti e anche molto tempo. In città tornano, diciamo, le abitudini, le responsabilità e anche una versione diversa di noi stessi, quindi riguarda tutti noi. Però è vero anche che da molti possono smentire queste cose, cioè,
1: sì, certo,
0: dalle vacanze abbiamo conosciuto delle persone che sono diventate dei grandi amici. Come è andata?
1: Tu ne hai un paio così, comunque sbaglio, Gianmarco, sì, tu l'hai conosciuto,
0: mio amico
1: in
0: Gianmarco,
1: vacanza,
0: conosciuto in vacanza, ed è rimasto amico per la vita, uno dei miei migliori amici, quindi, però è veramente rara questa cosa. Dai, raccontateci la vostra esperienza con un messaggio vocale al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Amori esclusi, le amicizie in vacanza sono durate o no?

0: Yeah, uno c'è!
1: Facciamo amicizia!
0: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue!
2: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 3 di dentifricio menta dentemme e microgranuli da 75 ml a 3,79 euro. Scopri di più su conad.it. Kiss Kiss.
6: Ah, che male c'è, già la vita è complicata, ci mancavi solo te.
7: La musica più bella suona solo su Radio.

0: Martin Prevent, Partenope con Serena Blancali e The Colors su Radio Kiss Kiss in vacanza. Sì. C'è stata una sintonia. Vale la pena provarci tra amici, un luogo facilita l'incontro ma non inventa completamente un legame, no? Quindi vi è accaduto in vacanza, avete conosciuto una coppia, amici, che ne so, un ragazzo, una ragazza, non parliamo di amore, parliamo di amicizie.
1: Sì, sì, parliamo di potevano, amicizie.
0: Sono continuate dopo le ferie oppure quello che si fa in vacanza resta in vacanza? Cioè alcune amicizie, parliamoci chiaro, parlano, cioè funzionano. Perché restano in vacanza, no?
1: Eh certo, quello che dicevo io, magari è in quel momento.
0: Ah, che vale la pena adesso. Certo. Poi ti incontri fuori contesto queste persone, non è più la stessa cosa. Pronto?
2: Ciao amici di Kiss Kiss.
1: Ciao.
2: Sì, noi siamo due ragazzi campani che hanno casa in Calabria.
1: Sì.
2: E data anche la vicinanza, per fortuna riusciamo a mantenere le nostre amicizie estive, soprattutto con gli autoctoni. E infatti durante l'anno ci dobbiamo qualche weekend per continuare a coltivarle.
1: Che bello.
2: Kiss Kiss a tutti.
0: Pronto, un altro, senti.
3: Ho un'amicizia trentennale nata in una località di mare, in Calabria praticamente, tanti anni fa da ragazzo.
0: No, Calabria,
3: e ancora oggi ci sentiamo, ci vediamo, siamo ancora migliori amici.
1: Ah, vedi che bello.
0: Resistono le amicizie, va bene, no, giusto perché leggevo anche un po' di messaggi, vedi, abbiamo conosciuto una coppia in campeggio di 10 anni fa, viviamo in città diverse, ma ogni estate organizziamo una settimana insieme. Alcune amicizie hanno bisogno del costume per funzionare, vero Paola da Torino?
1: In vacanza sembravano simpaticissimi, li abbiamo invitati a cena a casa e hanno passato la serata a criticare tutto, anche il parcheggio, Stefano da Roma.
0: Vedi, ma in alcuni casi non va bene, continuate a raccontarci le vostre esperienze, amicizie fatte in vacanza, vi leggiamo tra poco su Kiss Kiss.

0: Coppia discuteva su cosa mangiare la sera. No, non c'ho il ristorante, non so cosa fare. E allora lei si stufò che mangiamo fuori. Ma prenota. E da lì è nato il disco che
1: vado abbiamo. Via. Ok, ciao, a domani.
0: Sono i titoli un po' travisati, capito? Va bene. Allora, si vede che siamo quasi all'orario di pranzo, mezzogiorno e 32, fame. State ascoltando Radio Kiss Kiss, siamo in diretta dall'Acquaparco di Sia 2000 e lo saremo fino alle 13, che ci stiamo raccontando un po' delle amicizie nate in estate, no? Che spesso e volentieri lasciano il tempo che trovano, è bellissimo, che bello sarebbe vedersi fuori anche da questo contesto di vacanza e invece succedono cose come questa.
2: Ciao Max, ciao Leti,
1: ciao.
2: Sofia da Bologna. Amicizia in vacanza per ben due volte, dopo che sono venuta a casa a mangiare, bere, ridendo, scherzando, non si fanno sentire più.
0: Anche io, che cosa gli hai preparato? Qualcosa che non hanno gradito? Hai messo il Guttalax nel cibo, che sono andati in bagno per ore, probabilmente si saranno offesi.
1: Ma
0: un menù non all'altezza, non lo so.
1: Dai,
0: ma effettivamente non sempre certe amicizie nate in vacanza finiscono bene.
1: Poi c'è Enzo che dice: noi stiamo a stento, salutiamo gli altri, viviamo la nostra settimana di vacanza godendoci i nostri figli, io e mia moglie. Le amicizie in vacanza non durano nemmeno appena si esce dal villaggio.
0: Capito. Vabbè ragazzi, succede anche questo, succedono queste cose, però poi c'era anche testimonianze all'opposto.
1: No, è sempre così, sì, belle le vacanze in compagnia, ma poi ognuno a casa propria. Federico da Milano.
0: No, poi in alcuni casi c'è un altro rischio, cioè invece quelli che sono gli amici in città e poi ci vai in vacanza, lì c'è un altro stravolgimento che può, insomma, altre sorprese che possono stravolgere un'amicizia consolidata. In città ti ritrovi a fare vacanze insieme.
1: Volete sapere il segreto per andare d'accordo? Case separate.
0: Quello è fondamentale, è vero. No, ma anche se fai case separate, perché tu tu pensi di poter fare delle cose insieme e poi ti accorgi con la coppia con cui vai d'accordissimo in città, invece in vacanza è meglio di no. Ecco, ne parliamo magari tra poco su Radio Kiss Kiss.
3: Un fantastico fusione giù da una chitarra sola, è una musica che per lo più fa sempre la sua figura. Sta parlando di te che non riesci più ad essere quello di prima. Ogni cosa ti sfugge, ti manca il respiro, non è più la stessa cosa.

Bosco, il blues della chitarra sola su Radio Kiss Kiss. In vacanza ho fatto un'amicizia bellissima che mi porto anche a casa, però c'è anche il percorso inverso. Parto con amici che poi non restano tali in vacanza, ma ne parliamo tra poco. Intanto mettiamo una canzone nuova, Olivia Dean.

0: Giorno e 40, questa è Radio Kiss Kiss. Che tempo farà nelle prossime ore? Per saperlo ci colleghiamo con gli amici di ilmeteo.it. Buon pomeriggio.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Ancora condizioni instabili al sud e sulla dorsale appenninica, buona altrove ma meno caldo. Nel pomeriggio ancora locali focolai temporaleschi al sud, in particolare sui rilievi della Calabria e della Campania, così come sulla Sicilia orientale. In serata episodi di instabilità residua sulle stesse regioni, sarà più asciutto altrove, temperature in lieve calo con massime tra 29 e 34 gradi al nord, tra 28 e 34 al centro, tra 27.35 al meridione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti!
2: Se sei made of kiss kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss! Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
3: Disney presenta:
4: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti. Maui, Maui, sei mitico.
3: Oceania:
5: la mia isola, il mio popolo. Non sopravviveranno se non lo facciamo.
3: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
4: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
3: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
6: Yes, yes. Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Amicizie, quindi amicizie che però spesso e volentieri riportate in città non hanno lo stesso effetto che abbiamo riscontrato magari su un posto dove ci si diverte, si è spensierati. E stiamo esplorando adesso l'opposto. In vacanza dunque può succedere di conoscere una persona la mattina e raccontargli mezza vita,
1: certo,
0: entro sera, e poi torni in città, provi a rivederla e scopri che insomma senza spiaggia
1: non è la stessa cosa, certo.
0: Senza tempo libero è diverso. Ma esiste, dicevamo, il percorso opposto, forse è ancora più pericoloso. Cioè parti con un amico confermato di una vita.
1: Di 30 anni,
0: che
1: magari.
0: Frequenti, sì, da 20-30 anni, scopri che mette 6 sveglie, occupa il bagno per un'ora e dice sempre per me va bene tutto, poi boccia ogni cosa che fai, no? Quindi insomma, succedono anche di queste cose. Quindi esploriamo questo percorso qui.
1: Sì.
0: Cioè con amicizie consolidate durante la vita di tutti i giorni, in vacanza però questa amicizia si distrugge per abitudini diverse. Sentite lei.
2: Ciao Radio Kiss Kiss.
1: Ciao.
2: Io ho abolito le vacanze di gruppi o amici. Viaggio di laurea.

0: quattro amici, quindi eravamo otto totali. Anche lì ci si litigava per il bagno, per svegliarsi la mattina. Avevamo solo due macchine, quindi toccava aspettare sempre l'ultimo di turno. Quindi assolutamente no, d'ora in poi vacanze solo io e il mio compagno, che ci troviamo assolutamente in sintonia.
1: Ma ciao, guarda, stessa esperienza. Infatti io da oggi dico sempre: vacanze, case separate, macchine separate. Si dice già dall'inizio, se ognuno vuole fare una cosa si è indipendente.
2: Ecco, questa può essere una premessa valida da fare con amicizie consolidate durante la vita di tutti i giorni. Andiamo in vacanza insieme, però può essere un'ottima cosa.
1: Però dobbiamo essere indipendenti, cioè, se scambiano una cosa da fare insieme, bene, se no
2: obbligato a fare quello che vuole l'altra coppia. Questa sarebbe una premessa importantissima, perché poi sono veramente scoppiate coppie belle consolidate di amicizie, storie che durano da una vita. In vacanza addirittura c'è chi ci racconta che è arrivato alle mani, cioè mai avrei pensato di prendermi a botte con il mio miglior amico per colpa poi fra l'altro delle ragazze, scrive. Non si deve arrivare a tanto, no. Assolutamente, però capiamo che insomma queste cose possono succedere. E allora raccontateci anche: oh ragazzi, ho capito che gli amici sono amici, ma guai a portarseli in vacanza. Vi è successo qualcosa? Vocali al nostro numero
1: 347 490 0042.
2: Dai, vediamo, l'ascoltiamo tra poco su Radio Kiss Kiss con Max Laletti fino alle 13.

0: su Radio Kiss Kiss in diretta dall'Acqua Parco di Sea 2000, località Zolfara di Rossano Corigliano in provincia di Cosenza. Max Poli,
1: le Leti.
0: Allora, le amicizie nate durante un viaggio possono svilupparsi molto velocemente, abbiamo detto, perché ovviamente viviamo esperienze, certo, nuove, condividiamo imprevisti, siamo anche, diciamoci la verità, in vacanza anche più disponibili con nuove persone ad aprirci. Tornati a casa però quel contesto scompare, dicevamo.
1: Beh, sì, normale.
0: Quando partiamo invece con gli amici di città accade il contrario, il tempo condiviso aumenta e anche tanto, e insomma non ci vediamo più soltanto per una cena di due ore, no? Dobbiamo decidere quando svegliarci, quanto spendere, che cosa visitare, chi deve lavare quella padella che è messa lì sul lavello da ore, e quindi nascono discussioni quando si decide di condividere anche lo stesso appartamento, lo stesso
1: sbagliatissimo
0: alloggio.
1: Sbagliatissimo. Vacanze con gli amici, parenti, cugini e la qualunque, ma case separate, macchine separate, e poi bisogna specificare sin dall'inizio che bisogna essere indipendenti.
0: Allora, un sondaggio fatto da un portale viaggi ci fa sapere che un utente su 5 dichiara che un problema di soldi ha contribuito alla fine di un'amicizia. Nascono anche problemi legati ai fattori economici.
1: Certo.
0: Faccio un esempio: io posso andare in certi ristoranti, l'altra coppia non può. E allora iniziano le discussioni. Io posso fare quel tipo di esperienza, sci acquatico tra i delfini, costa 200 euro a persona, gli altri dicono ma sei matto, e questo causa discussioni. Quindi anche, vedi, una semplice escursione, non solo la condivisione dell'appartamento, può causare appunto momenti di imbarazzo. E poi attenzione, anche leggevo sempre, secondo un sondaggio fatto da un portale che vende gli allotment, no? Quello che ti organizza i viaggi, è che le discussioni nascono anche quando l'altra coppia è accondiscendente. Ok, non possiamo fare questa cosa, restiamo con voi. E no, sentitevi liberi di farlo.
1: Certo.
0: E tu dici no, ma io voglio, tu non lo puoi fare. Dice no, mi metti in imbarazzo adesso. Cioè, ragazzi, veramente,
1: no,
0: alle volte
1: queste cose no,
0: non sai più come uscirtene. Quindi va bene. Pensiamo sempre agli aspetti positivi delle storie, dei rapporti di coppia, d'amicizia in generale, e tutto sommato ci fa sorridere quello che scrive Angelo da Torino. Ho litigato col mio migliore amico dopo 22 anni, però tornati in città, cioè non ci siamo parlati tutto il viaggio, ma tornati in città tutto tornato come nulla fosse.
1: Anche questo è positivo, però dai, non si porta rancore.
0: Va bene, forse sì, però insomma era un aspetto che mi faceva sorridere. Finito quel posto, cioè andati via dal posto dove è nata la discussione, tutto si dimentica, forse è così facile. Va bene, e ragazzi, noi abbiamo quasi finito, mettiamo una canzone e ci salutiamo. Questa di Chris de Sarandis, Radio Kiss Kiss.

0: Questo è Sarandì Good Old Days. Il messaggio di Luca, la Summer Editor del Toronto, mi ha dato ispirazione per un argomento da trattare domani. Quindi le amicizie sì, vacanza, nate e non nate, ma insomma l'altro argomento è le discussioni sotto l'ombrellone. Ho litigato con un amico dopo 12 anni di amicizia per motivi politici. Discussioni
1: vabbè,
0: sotto l'ombrellone.
1: No,
0: bellissimo.
1: Dai.
0: Ne parliamo tra poco, anzi no, domani. No, dobbiamo andare via tra poco, ci salutiamo. Prima c'è una canzone bellissima dal 1984 da ascoltare su Radio Kiss Kiss, la musica più bella in questo caso dal passato. Gino Vannelli, ricorderete questa bella Black Hearts.

0: chiudere questo nostro appuntamento per questo martedì in diretta dall'Acqua Parco di Sea 2000. Torniamo in onda domani dalle 9 alle 13. Max Poli,
1: La Leti,
0: grazie alla regia,
1: Andrea Cimino e Benedetta Infusino.
0: Quindi grazie anche all'Acqua Parco di Sea 2000 che ci ha ospitato anche questa mattina. Da Max e La Leti, kiss kiss a tutti.
2: Domani dalle 9, Radio Kiss Kiss in diretta dall'Acquaparco di Sea 2000. Cavalca l'onda del divertimento. Località Zolfara di Corigliano Rossano, Cosenza. Ci sono strade che conosci a memoria, eppure ogni sera raccontano qualcosa di diverso. Un semaforo, una canzone, un pensiero. Dal 31 agosto torniamo a fare quella strada insieme con Rita Manzo e Portami a casa Kiss Kiss. Dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 21, solo su Radio Kiss.

Cambiano gli anni, cambiano le abitudini, cambiano i giorni. La musica più bella resta e ogni volta sa sempre come emozionarci. Dal

0: musica più bella. Dolce Nera, Settembre, Eddie Brock, Cioffi, Francesco Da Vinci, Leo Gassman, Trigno, Federica Abbate e tanti altri. Dal 25 al 30 agosto. Radio Kiss Kiss è al Pitti Pizza and Friends. Kiss
1: Kiss. La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: Puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
0: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 12 di tonno all'olio di oliva Rio Mare da 80 grammi a 10,99 euro. Scopri di più su conad.it.
2: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
3: E un gelatino o uno stuzzichino?
2: Sì, e con 1,50 euro in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
4: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
5: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
4: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere. Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

ogni sera ha una sua colonna sonora, quella giusta, della musica più bella che ti accompagna fino a casa. Dal 31 agosto torna Portami a casa Kiss Kiss con Rita Manzo, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 21, solo su Radio Kiss Kiss.

0: scarica l'app di Radio Kiss Kiss e guarda la nostra visual radio. Radio Kiss Kiss, play everywhere.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
0: Yes. Ad agosto, Radio Kiss Kiss è in diretta dall'acquaparco di Sea 2000. Everybody get down. Ogni giorno, dalle 9 alle 13, un risveglio all'insegna del buon umore. Radio Kiss Kiss all'acquaparco di Sea 2000. Cavalca l'onda del divertimento. Località Zolfara di Corigliano Rossano, Cos'è?

quest'estate dormi qualche minuto in più. Poi, da lunedì 31 agosto, la sveglia torna ad avere il sorriso di Max Poli e la Leti. I Max

0: Disney presenta:
1: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti.
2: Maui, Maui, sei mitico.
0: Oceania,
3: la mia isola, il mio popolo non sopravviveranno se non lo facciamo.
0: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
1: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
0: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
4: Yes, yes. Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 2 di Coca-Cola, normale o zero, da 2 litri, a 2,59 euro. Scopri di più su conad.it.

sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. The second

0: Disney presenta:
1: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti.
2: Maui, Maui, sei mitico.
0: Oceania,
3: la mia isola, il mio popolo non sopravviveranno se non lo facciamo.
0: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
1: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
0: Oceania, dal 19 agosto al cinema. Yes, yes. Chase every frame. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
0: Kiss Kiss.

La sera cambia ritmo, le luci si abbassano, i pensieri parlano un po' più forte e la musica più bella trova sempre le parole giuste. Dal 31 agosto torna Io, Tu e Kiss Kiss con Stefano Piccirillo. Dal lunedì al venerdì, dalle 21 alle 24, solo su Radio Kiss Kiss.

è arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e poi...

0: Piacere, Calzolone.
1: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
0: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
2: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 3 di dentifricio menta dentemme e microgranuli da 75 ml a 3,79 euro. Scopri di più su conad.it.
5: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
6: Arredissima.
7: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
8: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
9: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere. Kiss Kiss.
10: La musica più bella.

Eccomi qua. Benvenuti su L'ho già detto, buon pomeriggio cari amiche e cari amici, sempre sintonizzati su Radio Kiss Kiss, è sempre la voce di Paolo Franceschini a tenervi compagnia pure oggi fino alle ore 20 e pure oggi gioiosamente coadiuvato di là dal vetro alla regia da Roberta Sepe in una giornata in cui sono arrivato oggi e ho detto come faccio a raccontare tutte le cose che vorrei raccontare, so che lo dico sempre ma è verissimo anche quest'oggi. Ma iniziamo subito con la musica più bella, è il momento di cominciare con Peggy Gou e Ayra Starr con il loro ultimo successo Woman.

No. Va detto che ha un gran tiro questo pezzo di Paul Russell su Radio Kiss Kiss. Allora, amiche e amici, come state? State bene? Vi ricordo che le nostre linee sono sempre aperte al 347 490 0042 anche per raccontarmi quello che state facendo, con la speranza che nessuno vi abbia fatto arrabbiare come è successo ieri al buon Vasco Rossi. Non so se avete saputo cos'è successo, una di quelle polemiche da social in cui un tizio ad un certo punto, da un momento all'altro, lo accusa di essere stato un infame per quella faccenda legata ormai ad un Vasco che non c'è più, no? Del 1984, non so se vi ricordate, Vasco fu arrestato per possesso di cocaina, scontando tra l'altro anche 22 giorni di carcere poi. Comunque Vasco si è incazzato tantissimo e ha minacciato di querela il diffamatore. Cioè, giusto anche per dire, occhio a quello che scrive sui social, ma occhio a fare incazzare il buon Vasco, mi raccomando. Quindi state bene tutti e state bravi, eh?

Lei era Alice, voi siete sempre su Radio Kiss Kiss, io sono sempre Paolo e vi stavo raccontando della querel che ha avuto Vasco con un diciamo fan tra virgolette, forse non troppo, riguardo ad un'accusa sui social, e questo fan a quanto

pare si beccherà una bella querela per diffamazione, anche perché parlava di un vasco che ormai è acqua passatissima, insomma si parla di una cosa successa nel 1984, Vasco nel frattempo poi si è redento totalmente, ha parlato anche lui del suo passato un pochino così diciamo estroverso, ma nella storia delle rockstar diciamo che di passati estroversi ce ne sono tantissimi e ce ne sono anche tanti attuali, quindi potrei citarvene talmente tanti, da Jim Morrison a David Bowie, ma ne ho trovato una che io sinceramente non mi ricordavo, una bravata fatta, chiamiamola bravata, fatta da Paul McCartney nel 1980, che fu arrestato a Tokyo perché sorpreso con 225 grammi di marijuana nella valigia. Ma la cosa che mi ha fatto sballare non è stata alla domanda del ma perché hai portato tutta questa quantità in un paese con queste regole così restrittive, lui rispose in maniera serafica: era troppo buona per lasciarla a casa. Insomma, questa cosa gli costò 10 giorni di carcere e ovviamente l'annullamento del tour che era previsto. Paul McCartney, altri tempi.

0: sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
0: Kiss Kiss. Ad agosto, Radio Kiss Kiss è in diretta dall'acquaparco di Sea 2000. Everybody get down. Ogni giorno, dalle 9 alle 13, un risveglio all'insegna del buon umore. Radio Kiss Kiss all'acquaparco di Sea 2000. Cavalca l'onda del divertimento. Località Zolfara di Corigliano Rossano, Cosenza. Kiss Kiss. On my soul. I'ma love you like never been loved before. On my soul. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss.

piacere per le orecchie ascoltare Bruno Mars su Radio Kiss Kiss, ma io oggi vi sto parlando un po' di bad guys. Bruno Mars non lo è innanzitutto, ma la storia è piena di bad guys anche nel mondo dell'arte, perché pensate, se si va indietro di parecchi anni, vi faccio questo nome: Caravaggio. Caravaggio, un artista che comunque l'Italia porta su un vassoio d'argento, giustamente per il calibro della sua arte che esprimeva, però era un delinquente incredibile. Pensate che oltre a girare per Roma armato senza licenza ed era molto litigioso, nel 1606, durante una partita di pallacorda, che diciamo che è un po' il nonno del tennis, nella discussione per un fallo, che cosa ha fatto? Ha ferito a morte il suo avversario Ranuccio Tommasoni, cioè ferito a morte per un fallo in una partita. Quindi vuol dire che insomma anche ai tempi erano cose che potevano succedere in maniera incredibile. Insomma, questa cosa gli costò la pena di morte, che riuscì a scampare dandosi alla fuga per gli ultimi anni della sua vita, viaggiando tra Napoli, Malta e la Sicilia. Cioè, avete capito? Anche Caravaggio era un bad guy.

L'ultimo successo di Dito nella Piaga Radio Kiss Kiss. Oggi vi sto parlando un po' di bad guys in generale. Pensate che nemmeno la Chiesa ne è esente di bad guys nel ruolo di Papa. Allora, la lista è molto più lunga di quanto si possa immaginare, ma ne ho voluto trovare uno per farne un esempio nel periodo un po' buio che ha passato, nel periodo tra la fine, tra l'inizio del 1000, insomma a cavallo dell'anno 1000, quando fu eletto Giovanni XII. Nel 937, eletto a soli 18 anni, insomma Giovanni XII trasformò il palazzo del Laterano in un vero e proprio bordello ad uso personale. Fu accusato di adulterio, incesto con la sorella, gioco d'azzardo con i soldi delle offerte, insomma devo dire una persona a modo. Pensate che morì a 27 anni ufficialmente per un ictus, ma varie testimonianze dell'epoca raccontano che fu fatto fuori. Secondo me è più vera la seconda.

Ed è il momento della novità, guardate, mi permetto anche di dedicarla al mio amico Andrea, grande cicloviaggiatore di Verona che è appena rientrato da un viaggio epico in Kirghizistan. Guarda Andrea, la dedico a te e a tutti gli ascoltatori di Kiss Kiss, questa novità di Kamrad dal titolo Love Sober, sentitela qua.

0: Radio Kiss Kiss è con te. Radio Kiss Kiss. Scarica l'app di Radio Kiss Kiss e guarda la nostra visual radio. Radio Kiss Kiss. Play everywhere.
1: Non perdere il salva euro menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
2: E un gelatino o uno stuzzichino?
1: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.

Il gran successo di Jovanotti e Alfa Buonvento su Radio Kiss Kiss. In questi pomeriggi di agosto sono io a fare i tribute invece per i programmi che si stanno godendo in questo momento le loro meritatissime vacanze, e come consuetudine nella prima ora vesto i panni di Pippo e Adriana del Pippo Pelo Show con la loro rubrica tanto attesa da voi ascoltatori, Canzoni sotto la doccia. Quindi se anche voi volete essere i protagonisti di un'edizione summer di Canzoni sotto la doccia, non dimenticatevi di canticchiare un ritornello per poi lanciare il pezzo originale mandandolo al 347 490 0042 come ha fatto questa nostra amica.

Volevo ovviamente dire come nostro amico, mi sono un attimo impigliato dentro me stesso. Beh, l'avrete riconosciuto, un grande successo della fine degli anni 90, esattamente il 1999. Lei era Marcela Morello. Quante volte l'avrete canticchiata anche voi? Non so se sotto la doccia, in spiaggia o comunque ovunque. Questa è Para toda la vida.

0: Swift su Radio Kiss Kiss. Oggi 18 agosto sarebbe stato il compleanno di uno dei miei grandi idoli. Sto parlando di Luciano De Crescenzo. Se qualcuno adesso dovesse andare a fare una ricerca, potrebbe anche trovare sul web che risulta nato il 20 agosto, ma in realtà, come raccontato da lui, lui nacque proprio il 18 agosto e fu registrato dal padre per proprio, come dire, un errore così, solo due giorni dopo. Potrei dire, raccontare tantissime cose di De Crescenzo, che per me è stato veramente anche addirittura sottovalutato per tutte le cose favolose che ha fatto, ma per ricordarlo vi lascio a un piccolo stralcio tratto da uno dei suoi film più belli. Se non l'avete mai visto, andatelo a recuperare, è 32 dicembre, un bellissimo manuale sulla vita. Vai Roby.
1: Il tempo è un'emozione ed è una grandezza bidimensionale, nel senso che lo puoi vivere in due direzioni diverse, in lunghezza e in larghezza. Se lo vivete in lunghezza, in modo monotono, sempre uguale, dopo 60 anni, voi avete 60 anni. Se invece lo vivi in larghezza, con alti e bassi, innamorandoti, magari facendo pure qualche sciocchezza, allora dopo 60 anni avrai solo 30 anni. Il guaio è che gli uomini studiano come allungare la vita, quando invece bisognerebbe allargarla.

Ed è questo movimento lento che ci porta verso la fine di questa prima ora, ragazzi. Sta arrivando un history favolosa, perché andiamo nel 1980, l'anno in cui si tenne lo storico concerto di Bob Marley allo stadio di San Siro davanti a 80.000 persone. Ad aprire il concerto di Bob anche un giovanissimo Pino Daniele, che dopo aver deliziato il pubblico con una strepitosa Yes o Paz, facendo impazzire il pubblico, ebbe il privilegio di ascoltarsi proprio questo pezzo del profeta. Insomma, io ve lo dico, gente, sta arrivando, alzate il volume a palla, perché c'è Bob Marley and the Wailers con Could You Be Loved.

dal 1980 con Could You Be Love. Entriamo nella seconda ora. Che bello sentire anche un po' di reggae su Radio Kiss Kiss, ma questo succede solo perché è qui da noi che passa la musica più bella, anche quella più vecchia, quella più datata, ma anche quella più nuova. Sono sempre Paolo Franceschini in vostra compagnia fino alle ore 20. Per tutt'oggi Roberta Seppe sarà in regia con me. È vero che tu non fuggirai, sarai qui. Oggi è arrivata anche la notizia, proprio qualche istante, qualche ora fa, diciamo, che è venuto a mancare anche Varenne, il cavallo che ha vinto qualsiasi cosa. Tra l'altro, pensate, Varenne nacque in una piccola scuderia nella provincia di Ferrara, Senzalino esattamente. Ho questo ricordo, pensa che cose. Ecco, questo è un messaggio vocale arrivato da un ascoltatore per ricordarlo. Iniziamo con la bella musica di Radio Kiss Kiss. E Madonna con Danceteria. Radio Kiss Kiss. Talk about.

Kiss Kiss. Anche se ti ho detto basta, quanto volte sei tornata, male, male, male, male, male, detta rabbia. La musica più bella, la musica più bella.

0: Italia.
1: Blanco su Radio Kiss Kiss. Blanco, tra l'altro, con un passato da calciatore, come forse saprete, calcio che si collega a Edoardo Bove, perché è notizia di questi giorni che la legge Bove sul primo soccorso e diffusione e utilizzo di defibrillatori è attualmente bloccata. Si chiama legge Bove appunto per Edoardo Bove, sapete, il calciatore che ora gioca nel Watford, ma nel 2004 fu salvato proprio per miracolo in un Fiorentina-Inter. Beh, comunque, la prima cosa che fa notizia in tutto ciò è che c'è consenso unanime da parte di tutte le forze politiche, cosa che dovrebbe facilitare il tutto. Peccato che i 5 milioni di euro l'anno che servono per finanziare questa legge non si trovino. E ora faccio il populista, perché sono appena stati approvati 13 miliardi per il riarmo, quindi per fare armi e per uccidere, ma 5 milioni per salvare le vite non si trovano. Ma pensa te, ma guarda te, sono sempre questi giochini che si fanno, eh? Sì, ho voluto fare il populista apposta.

Good old days su Radio Kiss Kiss. Allora, se prima dicevo che insomma un governo dovrebbe teoricamente spendere i soldi per la collettività, ognuno penso che sia libero di spendere i propri soldi come meglio crede. Ho fatto una piccola ricerca e numeri alla mano in base a come noi italiani spendiamo dei soldi, solo, e ripeto solo, in abbonamenti, mance e contenuti personalizzate, e parlo di piattaforme digitali di porno e voyeurismo, il traffico in Italia è di oltre 300 milioni l'anno, quindi diciamo che di soldini ne girano anche per quanto riguarda tutto ciò. Una delle piattaforme più famose, quella che inizia per O e finisce per fans, è la piattaforma più utilizzata in assoluto in Italia e ci colloca, pensate, in una classifica particolare. Siamo il quarto posto assoluto nel mondo per spese complessive sulla piattaforma. Siamo dietro solo a Stati Uniti, Inghilterra e Canada. E devo dire, siamo veramente. E parlo solo di spese tracciabili. Quindi pensate che cosa succede nel sottobosco. Kiss Kiss Play Some.

0: Yeah, uno c'è!
1: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
0: Piacere, calciolone!
2: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Kiss, kiss. Disney presenta...
4: Se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti.
5: Maui, Maui, sei mitico.
3: Oceania.
6: La mia isola, il mio popolo, non sopravviveranno se non lo facciamo.
3: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
7: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
3: Oceania, dal 19 agosto al cinema. Kiss, kiss.

0: E allora, mentre Tommaso Paradiso agita la sua Coca-Cola, sapete io cosa sto agitando qua in studio? Io inizio ad agitare un po' di gadget di Radio Kiss Kiss, perché è giunto il momento di aggiudicarsene altri.
1: Caccia alla bufala.
0: Ed eccoci qua, appuntamento nella seconda ora per quanto riguarda i tributi ai programmi che si stanno godendo le loro vacanze. Se nella prima ora sono Pippo e Adriana, ora è il momento di essere Giannini e Vitale con Good Morning Kiss Kiss e il loro Caccia alla Bufala. Ora vi leggerò tre notizie, vi ricordo che solo una è quella falsa. La più veloce, il più veloce che indovinerà qual è quella falsa, si porta a casa il gadget di Radio Kiss Kiss. Iniziamo dalla notizia numero 1. Nel 2007 a Basingstoke in Inghilterra un ladro è entrato in una casa per rubare. Ha trovato una bottiglia di champagne, se l'è scolato e si è addormentato ubriaco sul divano. Trovato dalla padrona di casa, si è giustificato con la polizia dicendo: volevo fare una sorpresa a un'amica, ho solo sbagliato indirizzo. Questa era la notizia 1. Notizia 2. Nel 1983 la dogana dell'aeroporto di Sydney ha fermato un passeggero svizzero che cercava di contrabbandare 12 scoiattoli vivi nascondendoli dentro una fisarmonica modificata. L'uomo è stato tradito dal fatto che durante i controlli di routine al bagaglio a mano lo strumento ha iniziato a emettere acuti squittii ogni volta che la gente provava ad aprirlo o a comprimerlo per controllare il mantice. Questa era la 2. Notizia 3. Nel 2008 il comune di Eboli ha approvato una singolare ordinanza comunale che prevedeva una multa fino a 500 euro per chiunque venisse sorpreso a baciarsi all'interno di un'auto in sosta. La norma fece immediatamente il giro dei media internazionali. Le coppie di fidanzati della zona iniziarono a spostarsi nei comuni vicini pur di scambiarsi un bacio al riparo da sanzioni. Quindi la notizia falsa sarà la 1, la 2 o la 3? 347 490 0042, vediamo chi si aggiudica il gadget di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss, Play Summer.

0: rientriamo da Damiano David per riuscire a capire quale sarà questa bufala che ho letto prima e chi si aggiudicherà i gadget di Radio Kiss Kiss. Tante le risposte come al solito sbagliate, tantissime quelle esatte, ma le dita più veloci sono state quelle di Ivano, che abbiamo al telefono. Ivano!
1: Sì, buonasera. Ciao, buongiorno, mi dica.
0: Ciao Ivano, da dove chiami?
1: Io sono, adesso sono a Schilpario, in Val di Scalve.
0: Ah, non ho, non so dove sia, però dopo vado su Maps.
1: Provincia di Bergamo.
0: Ah, in provincia di Bergamo, bene. Allora, Ivano, erano tre notizie, tu sei stato il più veloce che ha indovinato.
1: Quello dei scoiattoli nella fisarmonica era la più falsa.
0: Era la più falsa, era veramente l'unica falsa, perché le altre due erano reali ed erano vere, e quindi sì, non era vera la storia degli scoiattoli dentro la fisarmonica. Come si sta lì? C'è bel tempo, piove?
1: Sì, no, si sta bel tempo, ci sono 23 gradi, spettacolo.
0: Beh, allora, favolosa. Allora, Ivano, ti auguro un buon proseguimento di giornata, continua ad ascoltarci e chi schissa te.
1: Grazie.
0: Ciao.
1: Grazie.

Ali insieme a Valeria Marini, fatta a Porto Cervo, che due patatoni, baci stellari per tutti, ma è il momento della novità di questa seconda ora. DJ e producer parigino è la B1 che arriva con il suo ultimo successo. Questa è I Need a Sign, Show.

è arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te. Musica, spettacolo, pizza e tutta l'energia di Radio.

0: musica più bella. Dolce Nera, Settembre, Eddie Brock, Cioffi, Francesco Da Vinci, Leo Gassman, Trigno, Federica Abbate e tanti altri. Dal 25 al 30 agosto. Radio Kiss Kiss è al Pitti Pizza and Friends.
1: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
0: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
4: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
5: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè.

Pinguini su Radio Kiss Kiss. Prima avevo iniziato il discorso di come noi italiani spendiamo del denaro nelle piattaforme OSE, diciamo così, per dire. Beh, insomma, vi volevo raccontare una storia perché c'è il sottobosco con un qualcosa che non immaginiamo nemmeno. Ho un'amica, della quale ovviamente conserverò totalmente l'anonimato, che arrotonda i suoi guadagni vendendo le foto e i video dei suoi piedi. Allora, era una situazione un po' particolare, quindi ho detto: no, io devo vedere esattamente come funziona. Quindi mi ha fatto vedere come funziona sta cosa. Lei ha un canale su Telegram e niente, molto semplicemente ha detto: adesso ti faccio vedere, lancio l'esca. Quindi fa una foto semplicemente dei piedi, la butta sul suo canale, nell'arco di 0 nanosecondi rispondono una decina di persone. Dopodiché uno le scrive in privato, io al momento totalmente allibito, dicevo: ma non è vero, dai, dimmi che non è vero. E uno gli dice: senti, ma per avere un video di 15 secondi all'incirca mentre cammini sulla battigia? E gli dice: 100 euro. E lui fa: ok. E io vedo con i miei occhi arrivare un bonifico istantaneo da 100 euro per avere un video che non ha nulla di provocatorio, nulla di osé, nulla di pornografico, semplicemente con una camminata sulla battigia mentre riprendeva i suoi piedi. Quindi quello che dico io alla fin fine è: ci sta, cioè, nel senso, come al solito, ognuno faccia ciò che vuole e non giudico assolutamente. L'unica cosa che mi viene da dire, effettivamente, mi lascia un po' così, mi ha lasciato a bocca aperta, nonostante io sia un possibilista, vale tutto, ci sono un pochino rimasto così. 100 euro per vedere dei

Ma sentilo, Nino D'Angelo con Arisa e Rovazzi che ci accompagnano alla fine di questa seconda ora, facendo un salto nel passato al 1991, l'anno in cui dopo più di 30 anni termina la produzione delle Trabant, le auto iconiche simbolo della Germania dell'Est, e per festeggiare l'evento in contrasto con quella che era stata per anni l'austerità voluta dal regime, l'ultimo modello uscì di un colore rosa shocking. Ma io faccio anche un salto nel mio passato con la mia chitarra elettrica addosso, perché è il momento dei Nirvana. Questa è Smell Like Teen Spirits. Wow.

0: In Nirvana con Smell Like Teen Spirit dal 1991, ma andiamo a sentire che cosa succede nel mondo. Passo la linea alla redazione.
1: Un saluto e bentrovati. È stata un'altra giornata di alta tensione sul fronte Iran-Stati Uniti, tra accuse incrociate, un incidente nello stretto di Hormuz e contatti diplomatici che si dipanano su più canali, mentre Teheran accusa Israele di aver sabotato l'accordo di cessate il fuoco con Washington. Un proiettile ha colpito una nave in transito nello stretto. Un funzionario iraniano infine avverte che l'Iran è pronta a intervenire militarmente per rompere il blocco navale statunitense se la diplomazia dovesse fallire. Mentre Donald Trump ha pubblicato su Truth la mappa di Hormuz definendolo un nuovo territorio statunitense, la replica iraniana è solo un illuso. Le tensioni in Medio Oriente pesano ancora sul costo dei carburanti, con il diesel ai livelli massimi da inizio agosto. Secondo l'ultimo aggiornamento del monitoraggio quotidiano del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il prezzo del gasolio in autostrada è salito a tal punto da toccare le quote del 4 agosto scorso, giorno in cui il Consiglio dei Ministri aveva emanato l'ultimo decreto sulle accise e prorogato fino al 25 agosto il taglio di 17 centesimi al litro delle imposte sul gasolio. I rincari dunque hanno bruciato il taglio delle accise. Migranti, dopo la Germania, anche la Svizzera ha annunciato che rimanderà in Italia i richiedenti asilo che si sono spostati sul proprio territorio dopo essere sbarcati sulle coste italiane. Berna dunque si allinea al nuovo patto sui migranti, pur non essendo parte dell'Unione, ma in quanto aderisce all'accordo di Schengen sulla libera circolazione. Siamo alla cronaca. Identificato e arrestato un uomo che con la sua auto era fuggito dopo aver travolto e ucciso un pedone di 33 anni a Vico Pisano. A incastrare il pirata della strada è stato il ritrovamento dello stemma della vettura sul luogo dello schianto e le immagini delle telecamere di sorveglianza. Tragedia sul lavoro a Deruta, in provincia di Perugia, dove un imprenditore è morto cadendo dal tetto di un capannone. L'uomo, Aldo Biselli, 60 anni, con titolare di una ditta di costruzioni, era molto conosciuto in città. Era salito sul tetto della struttura per verificare una perdita d'acqua quando un pannello di plexiglass ha ceduto. Sul posto intervenuti i soccorritori del 118, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Il mondo dell'ippica piange per la morte di Varenne, il cavallo italiano ritenuto da molti il più forte di tutti i tempi. Il capitano, questo uno dei soprannomi, ha vinto tanti titoli durante la carriera, in particolare ha centrato il Grand Slam per due volte nel 2001 e nel 2002, vincendo le tre corse di gruppo 1 più prestigiose d'Europa, ovvero il Prix d'Amérique, il Gran Premio Lotteria e l'Elite Trophée. Abbiamo concluso. Da Umberto Aprea, a più tardi e kiss kiss a tutti.
0: Allora spacchiamo il minuto, entriamo nella terza ora alle ore 18. Sono sempre Paolo Franceschini in vostra compagnia, Roberta Sepe che mi conduce nei volumi dalla regia. E adesso, sentendo le notizie di Umberto Aprea, stavo pensando ancora a questo caro carburante, che sono andato a fare un controllo. Ci sono dei ricavi proprio da parte delle compagnie petrolifere di miliardi di dollari all'anno, miliardi. Io dico, ma mannaggia voi, ma una volta dite dai, questo giro mi compro un gelato in meno e cerchiamo di ridistribuire. Mai così, eh? Intanto iniziamo con la bella musica. Emma e Fabio Fiba, Antidroga.

Stefani su Radio Kiss Kiss. Iniziamo questa terza ora con questa notizia che è rimbalzata su tutti i quotidiani online in questi giorni. Pensate voi, fare una passeggiata sulla spiaggia per cercare una conchiglia e imbattervi invece in un'urna cineraria contenente i resti di un defunto. È successo domenica a Marina di Chieuti nel Foggiano, dove una signora, mentre passeggiava, trova appunto un'urna. Quindi cosa fa? Avvisa immediatamente il proprietario dello stabilimento balneare, che a sua volta mobilita le forze dell'ordine, e si recupera quest'urna che contiene a quanto pare i resti di un uomo ottantenne, visto che si leggevano ancora tutti i dati all'interno, di un'urna di una compagnia che a quanto pare arriva dalla Germania. Quindi c'è ancora un po' di mistero legato a questo ritrovamento. Mi ha un po' ricordato Il Grande Lebowski, non so se l'avete mai visto, dove c'è la dispersione delle ceneri. Magari questa qua era un tentativo di disperdere le ceneri in mare e sarà scivolata l'urna, chi lo sa. Magari gli daranno degna sepoltura poi.

Replay su Radio Kiss Kiss. Prima stavamo parlando di questo ritrovamento dell'urna e niente, mi è venuto in mente anche il mio amico Paolo, mio omonimo, che è un documentarista, regista, che sta facendo un progetto che è sicuramente molto originale, perché a proposito di urna sta facendo un po' a tempo perso, quando ha tempo appunto per poterlo fare, portare in giro suo padre in un'urna, perché non ha mai viaggiato nella vita, e quindi dice: gli faccio fare i viaggi adesso, perché ha un progetto che spero che potremo vedere, chissà, magari ne parleremo più avanti. Un progetto di fare un documentario, di parlare della morte attraverso la vita, e trovo che sia una cosa sicuramente bella e divertente, anche perché ha un modo di affrontare la scomparsa di suo padre che sarebbe molto interessante da poter sentire. Insomma, vi terrò eventualmente aggiornati per vedere se questo suo progetto avrà uno sviluppo come si deve, perché lo trovo estremamente originale.

0: Chi schizza te, che quando hai bisogno di pensare, sali in sella alle due ruote e ti lasci portare da lei. Chi schizza te, che curi il tuo piccolo orto e sei orgogliosa quando ne raccogli i frutti. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Yuhu! C'è nessuno?
2: Yeah! Uno c'è!
1: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
2: Piacere! Calzolone!
1: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
2: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
3: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

Direi che dice tutta la sigla, perché è il momento di vincere dei gadget di Radio Kiss Kiss. E come ogni ora diversa in miei pomeriggi di agosto, sono qui a fare adesso il tributo ad un altro programma che si sta godendo le meritate ferie, ovvero Daddy Kiss di Marco e Raff, con il loro gioco Password. Ora vi darò due indizi, uno relativo ad una parola e l'altro relativo ad un numero, e come al solito chi riuscirà a risolvere questo inghippo e sarà il più veloce o la più veloce si porta a casa i gadget di Radio Kiss Kiss. Ascoltate bene gli indizi. Indizio per la parola: tutti lo hanno, ma nessuno lo può perdere. Se lo dici agli altri non è più tuo, ma se lo tieni per te non serve a niente. Per quanto riguarda invece il numero, state molto attenti, c'è da fare un piccolo calcolo, che è il numero associato a Valentino Rossi meno le dita di una mano. Direi che ho detto tutto. 347 490 0042, vediamo chi riuscirà ad indovinare la combinazione e soprattutto a vincere i gadget di Radio Kiss Kiss.

0: Dai dai Shakira, Burna Boy, la colonna sonora degli ultimi mondiali, ma noi siamo qua per fare cose molto più importanti, ovvero per riuscire a capire chi è riuscito a sbloccare la password per proseguire con il programma. Ci sono anche degli errori.
1: Carmine della provincia di Caserta, intuito 41.
0: Mi spiace.
2: Accesso negato.
0: Amico mio, l'intuito ti ha fregato in questo momento.
3: Consigli 41.
2: Accesso negato.
0: Non è consigli 41 perché la risposta esatta è un'altra e la persona più veloce è stata Anna Maria, che abbiamo al telefono. Anna Maria.
4: Ciao, sono Anna Maria, siamo Vittorio, Anna Maria e Leda che torniamo da Vestum.
0: Mamma mia, ma siete un gruppo gigante, tutti in macchina?
4: Tutti in macchina, ogni giorno ti ascoltiamo, dobbiamo tornare a Cava, quindi da Vestum a Cava vi ascoltiamo.
0: Ma che bello, va bene, allora Anna Maria...
4: Sì. Andiamo tutti i giorni a fare questi quiz, stavolta siamo stati veloci.
0: Ma infatti guarda, mi ha fatto anche sorridere il messaggio vocale che hai mandato perché c'era il suggerimento sotto. Chi ti ha dato il suggerimento finale?
4: Sì, mio marito e mia figlia.
0: Ah sì? Ok. Allora Anna Maria, però dobbiamo anche dare la soluzione. Qual era la soluzione giusta quindi?
4: Segreto 41.
0: Senti qua! Eccoci qua e quindi esatto, brava, allora brava Anna Maria, ma brava tutta la squadra, quindi tutta la famiglia che si è coalizzata per trovare la risposta giusta, perché appunto se lo dici agli altri non è più tuo, si tratta del segreto, giustamente. Il numero associato a Valentino Rossi è il
4: 46
0: e meno le dita di una mano
4: 5, 41.
0: Ma perfetto, favolosa. Allora io vi auguro buon viaggio, andate piano, mi raccomando, siate prudenti come sempre, continuate ad ascoltarci e chi schissa voi.
4: Ciao,
0: ciao. Quest'estate gli indizi saranno

approfitto di una novità. La settimana scorsa stavo dicendo che era in tournée negli Stati Uniti al Madison Square Garden. Sappiate che c'è anche questa sera, quindi un continuo successo per la nuova regina del pop soul britannico. Sto parlando di Olivia Dean. Questo è il suo ultimo successo, Baby Steps.

sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella. Musica, spettacolo.

0: Radio Kiss Kiss e al Pitti Pizza and Friends.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 12 di tonno all'olio di oliva Riomare da 80 grammi a 10,99 euro. Scopri di più su Conad.it.

Viajando por il mondo su Radio Kiss Kiss, prima nel gioco della password ho tirato fuori un numero e adesso vi faccio fare un viaggio nel mondo. Perché se pensate che Oporto, l'Asinara, Mondragone e Istanbul non abbiano nulla in comune, vi state sbagliando. Prima il numero della password era il 41 e tutte queste località che ho citato si trovano sul 41esimo parallelo. Pensate che sono tagliate appunto da questo parallelo, ma adesso ne ho citate alcune. Però sappiate che anche il parallelo fa da confine tra Nebraska e Colorado, sfiora appena appena Tashkent, che è la capitale dell'Uzbekistan, e in Italia esce dal mare Adriatico nei pressi di Polignano Mare. Polignano Mare che conoscerete anche essere la cittadina natale di Domenico Modugno, dove c'è anche la sua bella statua in riva e anche da dove si fanno i tuffi, quelli famosi dall'alto. Ma è il momento dei Kin. In a

sono strade che conosci a memoria, eppure ogni sera raccontano qualcosa di diverso. Un semaforo, una canzone, un pensiero. Dal 31 agosto torniamo a fare quella strada insieme con Rita Manzo e Portami a casa Kiss Kiss. Dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 21, solo su Radio

della terza ora, come al solito un history kiss che ci fa fare un salto nel passato, nel 1988, quando ci fu la prima storica partecipazione di una squadra di bob giamaicana alle Olimpiadi invernali di Calgary. Sportivamente parlando non finì benissimo, anche con il ribaltamento del bob in gara, ma i quattro atleti diventarono delle icone del tutto è possibile. Nello stesso anno usciva questo pezzo che mi fa veramente venire la pelle d'oca e sono felicissimo di ascoltarlo insieme a voi. Tracy Chapman, Talking About a Revolution.

0: Andiamo a sentire gli aggiornamenti delle notizie dal mondo. Passo la linea alla redazione.
1: Buona serata e bentrovati. Dopo quasi 4 anni di blocco, la Svizzera da fine agosto riprenderà i trasferimenti verso l'Italia dei migranti entrati nel nostro paese e richiedenti asilo nel paese elvetico. Riceverà invece asilo la ragazza somala che domattina sarebbe stata espulsa dalla Germania, sarà accolta da una chiesa evangelica di Norimberga che le garantirà protezione finché Berlino non accoglierà la richiesta dell'Italia di annullare il trasferimento. Medio Oriente, non si fa attendere la risposta iraniana al post su Truth in cui il presidente Trump definisce lo stretto di Hormuz nuovo territorio degli Stati Uniti. Il vice ministro degli esteri Gharib Abadi rivela che nella mappa pubblicata Trump ha scritto correttamente il nome dell'eterno Golfo Persico per poi aggiungere presto anche la sua illusione riguardo alla titolarità dello stretto verrà corretta oppure saremo noi a correggere le illusioni di quest'uomo delirante. L'AIEA, l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, ha confermato il ritrovamento di diverse tonnellate di materiale nucleare in un sito clandestino in Siria noto come Sito 99. L'agenzia dell'ONU si appresta a rimuovere ed evacuare il materiale in base a un'intesa diplomatica negoziata con Stati Uniti, Israele e governo siriano. Italia nella morsa di afa e temporali diffusi, l'instabilità che ha già colpito le regioni del centro-nord nelle scorse ore si sposta verso sud portando rovesci di forte intensità soprattutto sul basso Tirreno e sulla dorsale appenninica. Tra giovedì e venerdì allerta maltempo per 48 ore sul nord e parte del centro, in particolare Toscana, Umbria e Marche. Sarà avviato un procedimento disciplinare a carico dei 4 custodi che erano in servizio al Museo regionale a Cascina, nella città dello Stretto, nella notte di Ferragosto, quando sono state rubate 6 tavole di Antonello da Messina. Al centro dell'inchiesta, condotta da Polizia e Carabinieri, vi sono soprattutto le modalità con cui i ladri sono riusciti a mettere a segno il colpo, eludendo i sistemi di sicurezza e di allarme. Le imprese italiane accelerano gli investimenti in intelligenza artificiale ma non trovano le professionalità necessarie per gestirla. È l'allarme di Confartigianato. Ci sono 621.000 richieste ma 316.000, pari al 50,8%, sono risultate di difficile reperimento. Lombardia nettamente in testa per numero di lavoratori con competenze in AI difficili da trovare. Seguono Campania e Lazio. Milano prima tra le province, poi Roma, Napoli, Bari e Torino. Ippica in lutto per la morte di Varenne, leggenda del trotto mondiale. A maggio aveva compiuto 31 anni nell'allevamento LJ di Eboli. Infarto fulminante, si legge nel profilo social ufficiale, figlio dello stallone americano Waikiki Beach e della fattrice italiana Yal Matz, ha vinto 62 delle 73 corse disputate nel 2001 e 2002 il Grande Slam, Prix d'Amérique, Lotteria d'Agnano ed Elite Loppet. Lasciato l'agonismo, il capitano è stato per anni stallone generando oltre 2000 figli. E con questo abbiamo concluso. Da Umberto Aprea una buona serata e kiss kiss a tutti.
0: Grazie Umberto anche per questi nuovi aggiornamenti. Hai capito Varenne? 2000 figli ha avuto, tanti eh? E sono ancora qua Paolo Franceschini per tenervi compagnia fino alle ore 20 anche oggi. E sentendo, rientrando dal notiziario, c'è sempre una cosa che un po', come dire, mi colpisce. Stiamo un po' normalizzando la violenza, perché ormai si parla dello stretto di Hormuz come se fosse, non so, un giochino dove ci sono le persone che ci muoiono, ma ormai sembra una cosa normale, come dire c'è piove e c'è il sole. Vabbè, ma questo è il mondo, questa è la vita, e invece questa è la musica più bella. Anna con White Girl Wasted.

Sound bellissimo che passa su Radio Kiss Kiss, Swedish House Mafia con The Weeknd, con Motto a Flame. Entro con una curiosità nelle mie varie letture che mi faccio ogni giorno. Ho scoperto adesso, e poi magari gli amici siciliani all'ascolto mi verranno in aiuto per dirmi se è vero o meno, perché è proprio una tradizione siciliana che si dice che ci sia una superstizione che sconsiglia di comprare una scopa ad agosto perché porterebbe miseria e fortuna in casa. Ovviamente il tutto nasce da una vecchia tradizione contadina, perché in passato i contratti agricoli scadevano in autunno, quindi se una famiglia comprava una scopa d'agosto significava che stava traslocando prima del tempo causa di un probabile licenziamento o di un raccolto andato distrutto. Insomma, perché? Perché questa cosa? Perché la scopa è il primo utensile che teoricamente è o di un raccolto andato distrutto. Insomma, perché? Perché questa cosa? Perché la scopa è il primo utensile che teoricamente, anzi nella tradizione, si

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

Beh, direi un pezzo che penetra nel cervello, Carmela Di Cioffi su Radio Kiss Kiss. Allora, nel frattempo mi stanno arrivando diversi messaggi di conferma che la superstizione della scopa da non comprare ad agosto e nemmeno di fare i traslochi è ancora ben viva in diverse parti, soprattutto in Sicilia. Però insomma, diciamolo, ognuno ha un suo gesto scaramantico, una piccola superstizione. Mi piaceva molto anche il famoso detto, se non sbaglio era di Totò, che io non sono scaramantico perché porta sfortuna, mi è sempre piaciuto. Io non mi considero particolarmente scaramantico, però poi ci ho ripensato e effettivamente quando facevo le mie serate di intrattenimento in cui mi portavo il mio impianto voce e chitarra, c'era un rituale assoluto che doveva essere sempre quello: microfono sempre messo nel canale 1 del mixer, chitarra nel canale 2. Se non succedeva sta cosa, mi ricordo che scleravo, cioè era una cosa un po' anche per comodità, perché comunque i volumi erano già settati e quindi risultava anche più semplice magari la serata successiva. Però avevo questa, mi ricordo che avevo questa fissazione in cui il microfono doveva stare nel canale 1, la chitarra nel canale 2, sempre così. Chissà invece che ti perdi come fa. Let's

0: tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Radio Kiss Kiss. Scarica l'app di Radio Kiss Kiss e guarda la nostra visual radio. Radio Kiss Kiss. Play everywhere.
1: Non perdere il salva euro menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
2: E un gelatino o uno stuzzichino?
1: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
3: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Yes, yes. Disney presenta:
6: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti.
7: Maui, Maui, sei mitico.
5: Oceania:
8: la mia isola, il mio popolo, non sopravviveranno se non lo facciamo.
5: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
9: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
5: Oceania, dal 19 agosto al cinema.

0: Bene, allora io che devo comprare una scopa,
1: non la comprerò, aspetterò a settembre.
2: Brava amica nostra, comprati la scopa a settembre, fatela prestare adesso, tanto mancano pochi giorni a settembre, quindi te la puoi prestare per sempre per la scaramanzia legata al fatto di non comprare scope durante il mese di agosto. Comunque a proposito di scaramanzie e superstizioni, c'è il mondo dello sport che è pieno zeppo di atleti scaramantici. Per gli appassionati di calcio credo che nessuno sarà sfuggito il fatto di Karim Benzema, che gioca ormai da anni con il polso fasciato, e stessa cosa adesso, stessa usanza l'ha presa Lamine Yamal, entrambi perché si erano fratturati un dito della mano, sono entrati in campo fasciati, hanno avuto delle prestazioni record e quindi hanno deciso di mantenerlo anche come segno distintivo. Se non sbaglio anche Osimhen, che si era rotto le ossa facciali, insomma aveva avuto un brutto infortunio quando giocava qua al Napoli, tuttora gioca con la mascherina protettiva, che è diventata, diciamo, più ormai un segno distintivo che un fatto di tenere protetta la faccia, quindi diventano anche poi i modi per farsi riconoscere un po' di più dai propri tifosi, e credo che sia anche un metodo, come dire, vincente.

Non ricordiamo sempre una data, ma ricordiamo perfettamente una canzone. Perché certe melodie non segnano il tempo, segnano le emozioni. Dal 31 agosto, dal lunedì al venerdì, dalle 21 alle 24, torna Io, Tu e Kiss Kiss con Stefano Piccirillo. Solo.

lo dico qua negli studi, io e Roberta stiamo cantando Niente, Niente di Lorenzo Lupo, Radio Kiss Kiss. Stavo parlando di scaramanzia nel mondo dello sport, ne ho trovate alcune che mi hanno fatto veramente sorridere e sballare. Serena Williams, ve la ricordate, l'ex campionessa del tennis, indossava gli stessi calzini per tutto il torneo, senza lavarli, senza cambiarli, se continuava a vincere. Quindi io penso che la speranza per eventuali suoi compagni di stanza fosse che ogni tanto perdesse, invece era anche una che vinceva tantissimo. Ma ce n'è una che questa proprio non la sapevo assolutamente, non so chi di voi si ricorda di Marco Lucchinelli, che è stato un grande campione del motociclismo italiano a cavallo tra il 70 e gli 80, cioè dire che un campione di motociclismo era a cavallo fa sorridere solo a me. Comunque nel 1981, quando vinse il mondiale della 500, che è l'attuale MotoGP, correva indossando sempre la camicia e la cravatta sotto la tuta di pelle. Cioè, pensa anche alla scomodità.

La voce di Chris Martin dei Coldplay nel capolavoro insieme ai Chainsmokers che ci portano verso questo nuovo successo di un astro nascente. Sto parlando di Rachel Chinuriri, che pensate, lei stessa ha detto che i primi suoi successi sui social li registrò con un microfono da 20 sterline e ora raccoglie i frutti con One Song.

0: Era il New Kiss di questa ora, Rachel Cinuriri col suo ultimo successo One Song Away From Crying. Io vi dico solo che questa notte mi sono addormentato sotto un bellissimo acquazzone in quel di Napoli. E mi sembrava il minimo dirlo per introdurre il momento che Cesso ci fa capire che cosa succede in Italia a livello di meteo. Infatti passo la linea agli amici del meteo.it.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Nelle prossime ore serali e notturne il cielo risulterà generalmente poco nuvoloso, salvo qualche acquazzone residuo al sud. Nella mattinata di domani il sole sarà protagonista, disturbato solamente da qualche nuvola sparsa a ridosso dei rilievi e in Liguria. In giornata densamente in formazione su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia, associati a locali brevi acquazzoni. Caldo più sopportabili, con temperature vicine alla media del periodo, tra 28 e 36 al nord, tra 32 e 35 al sud e al centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Kiss, kiss.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
5: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 2 di Coca-Cola, normale o zero, da 2 litri, a 2,59 euro. Scopri di più su Conad.it.
6: Kiss, kiss. La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
7: Arredissima.
8: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
9: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
10: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
11: Kiss Kiss.

0: su Radio Kiss Kiss, questa era Talk to You, ma vi dico anche che sta per iniziare il momento, l'ultimo di questa giornata, per portarvi a casa i gadget di Radio Kiss Kiss, e lo facciamo con il mio giocone preferone. Siamo pronti con la sigla, vai Roby!
1: Reve reve reve al contrario, reve reve reve contrariato, dai l'arno che reve reve, oi l'arno reve reve reve.
0: Ed è il momento nella quarta ora per rivestire i panni del corriere e quindi essere in questo momento sia Alfio che Ciro. Pensate un po', essere Alfio e Ciro in una volta sola è un casino incredibile. Allora, c'è solo da indovinare la canzone alla rovescia, e sarà perché io e Roberta stiamo qua quattro ore di fila e alla fine ci sentiamo buoni? Sai che secondo me anche oggi è molto facile? Ma guarda, ma tanto alla fin fine noi dobbiamo essere, come dire, accoglienti con i nostri ascoltatori, quindi tenetevi pronti perché qua vince la più veloce o il più veloce, è facilissimo il pezzo, sentiamolo.

Vabbè, la voce direi che è proprio totalmente riconoscibilissima, ma io direi anche il pezzo. 347-490-0042, proviamo a vedere chi indovinerà questo pezzo misteriosissimo alla rovescia che abbiamo messo per il reverse. Parla.

0: Guarda, vedi, lo dicono anche Smith & Oran, drive safe, quindi siate sempre prudenti alla guida. Ne approfitto perché so che in tanti ci ascoltate alla guida e quindi ogni tanto è sempre bene ricordarlo. Allora, dobbiamo arrivare al dunque per riuscire a capire qual era la canzone a rovescio del reverse. Vi dico una cosa, proprio piccolo dato tecnico: quando facciamo questo gioco, cioè quando facciamo qualsiasi gioco che lancio l'interazione per indovinare, arrivano una quantità di messaggi che non avete un'idea, quindi praticamente lo schermo impazzisce, no? Quindi che cosa succede? Che molte volte quando fate tanti errori è facile. Questa qua, io e Roberta a un certo punto ci siamo guardati in faccia e abbiamo detto: ascolta, basta, facciamo che hanno vinto tutti, perché non riuscivamo a trovare almeno un errore, e quindi si è aggiudicato proprio il più veloce. Io credo che si sia giocato nell'arco dei millesimi di secondo il più veloce, ed è lui che ha risposto un po' per tutti, però è quello che vince oggi.
1: Certe notti, Ligabue, Davide da Napoli.

0: certe note di Ligabue, quindi nei prossimi giorni verrai contattato dalla redazione e ti arriveranno i gadget di Radio Kiss Kiss.
1: Consegna effettuata da Alfio e Ciro, destinazione vacanze. I corrieri di Kiss Kiss tornano lunedì 31 agosto. Da lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19.

Con la fine di questa ora, ma anche la fine della nostra giornata, dico nostra perché nel frattempo ringrazio ancora per essere stata in mia compagnia Roberta Sepe in regia, ringrazio ovviamente anche tutti voi che siete stati a fare compagnia a me per la nostra interazione che c'è sempre. Io vi lascio con un gran pezzo dal 1998 perché sta arrivando Jennifer Page con Crush, ma vi ricordo che domani pomeriggio alle 16 fino alle 20 sarò ancora io a intrattenere il vostro pomeriggio. Che dire, comportatevi bene, fate i bravi e kiss kiss a tutti. A domani!

0: Yeee! Uno c'è!
1: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
0: Piacere! Calzolone!
1: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
0: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
2: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio. Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi. Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Kiss, kiss. Disney presenta...
3: Se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti.
4: Maui, Maui, sei mitico.
2: Oceania.
5: La mia isola, il mio popolo. Non sopravviveranno se non lo facciamo.
2: Con Dwayne Johnson e Catherine LaGaia.
6: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
2: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
7: Kiss, kiss. Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
8: E un gelatino o uno stuzzichino?
7: Sì, e con 1,50 euro in più scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
9: Kiss, kiss. Ad agosto, Radio Kiss Kiss è in diretta dall'acquaparco di Sea 2000. Everybody get down. Ogni giorno dalle 9 alle 13 un risveglio all'insegna del buon umore. Radio Kiss Kiss all'acquaparco di Sea 2000. Cavalca l'onda del divertimento. Località Zolfara di Corigliano Rossano,

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Kiss Kiss. Che idea? Ma quale idea? Non vedi che lei non ci sta? Che idea? Ma quale idea? Nel fondo scusa, tu che dai? Che idea?
3: La musica più bella.
4: Che idea?
3: Suona solo.
4: Che idea?
3: Su Radio Kiss Kiss. Radio Kiss
5: Kiss. L'ho beccata in discoteca, con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato, e mi sono scatenato.

0: L'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...

0: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e... La Roma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Ci sono emozioni che tornano al primo ascolto. La notte vola.
2: When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn.

Radio Kiss Kiss è con te. Radio Kiss Kiss. Scarica l'app di Radio Kiss Kiss e guarda la nostra visual radio. Radio Kiss Kiss. Play everywhere. Musica, spettacolo, pizza e tutta l'energia di Radio.

0: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Tretta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
1: Yes, yes. La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Kiss Kiss.
4: Tu mi piaci, tu mi piaci, tu mi piaci tanto.
3: La musica più bella, la musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss.
4: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga.

0: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima. Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
2: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
1: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè.

0: sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
0: Kiss Kiss. La testa gira, ai ai ai ai, se la testa gira, facciamo i guai, guai, guai. La musica più bella.

Mentre il mondo rallenta, la musica più bella accelera senza pause. La notte vola.

0: 31 agosto Max e Max ti aspettano in Good Morning Kiss Kiss. Niente bufale, è tutto vero. Da lunedì al sabato, dalle 9 alle 12, solo su Radio Kiss Kiss.
1: Salita del vuelo con destino alla felicità.

0: emozioni non dormono. La musica più bella non si ferma mai. La notte vola.
1: J-Lo,

Eat.

mattine d'estate hanno tutto un altro ritmo. Da lunedì 31 agosto ritrovano anche quello dei mattinieri con Max Poli e la Leti.

La sera cambia ritmo, le luci si abbassano, i pensieri parlano un po' più forte e la musica più bella trova sempre le parole giuste. Dal 31 agosto torna Io, Tu e Kiss Kiss con Stefano Piccirillo. Dal lunedì al venerdì, dalle 21 alle 24, solo su Radio Kiss Kiss.